Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Decor. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizi a pagare nel 2027. Saldi, convenienza e design. Tutto quello che cerchi per la tua casa adesso è ancora più conveniente. Chateau Dax e Stosa Cucine ti aspettano con i saldi estivi di Home Decor. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Home Decor, la casa secondo te.

0: italiane da cantare.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Non perdete tempo, per favore.
0: Antonello Cerri suona Italiamo.
3: Italiamo.
4: Italiamo.
5: Italiamo.
0: La grande festa italiana.
2: Vogliamo cominciare?

0: Italiamo, la grande festa italiana. Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella, gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella, Radio Bella e Monella, tutta da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
1: Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
2: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Non perdete tempo, per favore.
0: Antonello Cerri suona Italiamo.
5: Italiamo.
6: Italiamo.
0: La grande festa italiana.
4: Vogliamo cominciare?

0: italiano.
1: In questa notte fantastica, che tutto sembra possibile, mentre nel cielo

0: Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
2: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
3: L'app Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire.
4: Tanto altro da scoprire.
3: Cosa aspetti? Scaricala. Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Su Bella e Monella.

0: gli anni su Bella e Monet.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto, riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizia a pagare nel 2027. Saldi, convenienza e design. Tutto quello che cerchi per la tua casa adesso è ancora più conveniente. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Home Deco, la casa secondo te.
2: Craig David il 2 agosto è a Udine, Villa Manin, l'icona dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Info e biglietti su Ticket One. Media partner Radio Bella e Monella.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
5: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
4: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: italiane da cantare.
1: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
2: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
1: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salami, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
2: E come dimenticare il prosciutto di Sauris, dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
3: Mmm, che bontà!
2: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.

0: qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
5: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
6: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

raga, mi sento fortunato. Alla fine del giorno, quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

Aspè, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretta bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza.

0: terpa. Prigionieri da scappare, fuggiti da Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela.
1: Su Bella e Monella suonano.

0: musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
1: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
2: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa, pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
3: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
4: Perché Nova, del gusto è la prova.
5: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
6: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
7: Tutta da cantare.
6: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
7: Di Radio Bella e Monella.
6: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi. Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Store e scaricala subito. Scaricala subito.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Giovedì 9 luglio a Rosolina Mare, Radio Bella e Monella presenta La notte tutta da cantare. 5K per Ibiza. Al Roseland Beach Festival preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa: Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La notte è tutta da cantare. Giovedì 9 luglio, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, in collaborazione con il Comune e la Proloco di Rosolina.
0: Bella e Monella, tutto.

0: tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Di Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
1: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
2: Aperto per ferie!
1: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
3: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
4: La strada che percorri è sicura. A volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
5: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 736 12.

0: Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video.
2: Musica vera.
1: Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
3: Dall'8 all'11 luglio arriva l'evento più atteso dell'estate a Rosolina, Rose Land. Mercoledì 8 luglio 2000 in spinta. Giovedì 9, ospiti con la notte tutta da cantare di Bella e Monella. Venerdì 10, Peter Pan Super Impatto con il Pagante. Sabato 11, il tour bilaterale di Elettra Lamborghini. Roseland, dall'8 all'11 luglio. Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero. Media Partner, Radio Bella e Monella.
4: Hit Universal Fun.
5: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.

0: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
1: Allora, com'è andata? Racconta.
2: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
1: No. E tu che cosa hai fatto?
2: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
1: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo, da Pitta Rosso.
2: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.

0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Chiudi la porta quando esci, qui dentro c'è troppo di te.

0: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
1: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
0: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
2: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana, 250 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
4: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
5: Deghi trovare il prezzo migliore?
3: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
6: Deghi scegliere, cliccare.
5: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Deghi provare.
5: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
9: Radio Bella e Monella, ovvio!
10: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
11: Sensitive, oltre la carta casa.
12: Giovedì 9 luglio a Rosolina Mare, Radio Bella e Monella presenta La notte tutta da cantare. 5K per Ibiza, sì, per... Al Roseland Beach Festival preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa: Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La notte tutta da cantare, giovedì 9 luglio, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, in collaborazione con il Comune e la Proloco di Rosolina.
13: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso.
14: È un consiglio di Radio Bella e Monella.
15: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
16: Negli Stosa Store diretti aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%. Super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine e inizia a pagare da gennaio 2027. Solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
17: Eli, ma che facciamo stamattina?
18: Quello che facciamo tutte le mattine, cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
17: E li facciamo cantare, dopotutto siamo Radio Bella e Monella, la radio tutta da cantare.
19: Monica ed Elisa, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
20: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Di Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive. Oltre la carta casa.
3: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
4: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
5: Il tetto tiene ancora.
6: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
7: Eli, ma che facciamo stamattina?
8: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
7: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella. La radio tutta da cantare.
9: Monica ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
10: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
11: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
10: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
2: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
1: Radio Bella e Monella, per Italian People.
3: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
4: No, sì!
5: Brava!
4: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
6: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
4: Un appuntamento galante?
6: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
7: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
8: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: l'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Bella e Monella, tu.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: Radio Bella e Monella.
1: Quando non sono a casa tutto bene.
2: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
3: Quando hai Win 3 Protetti, a casa tutto bene. Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e By Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
4: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
5: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
6: Fai leva sui miei desideri, eh?
5: Veramente faccio leva sull'IVA.
6: Leva sull'IVA?
5: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
6: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
5: Ce li leva?
6: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
5: Leva l'IVA.
6: E i pensieri.
5: Solo a luglio, solo da
7: Iperceramica.
8: Deghi arredare il tuo giardino?
9: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
8: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
9: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
10: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
9: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
8: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
9: Deghi provare.
8: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
11: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
12: Puoi scegliere la velocità o nuove distanze.
13: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
14: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
15: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
16: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
17: Shape of Things Car!
15: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
16: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
15: Modular. Demoliamo per l'ambiente. Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
18: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
19: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
20: Perché Nova, del gusto è la prova.
21: Giovedì 9 luglio, a Rosolina Mare, Radio Bella e Monella presenta La notte tutta da cantare.
22: 5K per Ibiza, sì.
21: Al Roseland Beach Festival preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa: Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La notte è tutta da cantare. Giovedì 9 luglio, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, in collaborazione con il Comune e la Proloco di Rosolina.
23: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
0: È quando suona la sveglia che esordisci con
1: Buongiorno Unca!
0: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
1: Non potete perdervelo!
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Facciamo

0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Ciao, sono Scialpi e anch'io voglio ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve la tua firma. Alla Città della Speranza, con 1500 firme, possiamo finanziare un ricercatore per un anno intero. Quest'anno scegli di devolvere i 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie da me, Scialpi. Ciao.
3: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
4: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
5: Perché Nova del gusto è la prova.
6: È quando suona la sveglia che esordisci con
7: Buongiorno Unca!
6: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
7: Non potete perdervelo!
8: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
1: Giovedì 9 luglio a Rosolina Mare, Radio Bella e Monella presenta La notte tutta da cantare.
9: 5K per Ibiza, sì, per...
1: Al Roseland Beach Festival preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa: Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La notte è tutta da cantare. Giovedì 9 luglio, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, in collaborazione con il Comune e la Proloco di Rosolina.

0: qualcosa da cantare. Ora.
1: Le 8:01.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Il Papa oggi a Lampedusa. Leone visita l'isola simbolo delle migrazioni verso l'Europa. Alla vigilia di questo viaggio e della festa dell'indipendenza degli Stati Uniti che si celebra oggi, ieri ha detto: gli immigrati hanno plasmato il futuro dell'America, prosperate nella pace. Il Santo Padre ha ricevuto la Liberty Medal a Filadelfia. Un furto di fentanyl senza precedenti all'ospedale israelitico di Roma, dalla cassaforte della farmacia, rubate 80 fiale, utili per confezionare fino a 20.000 dosi. Da Palazzo Chigi, dove si è tenuta ieri una riunione d'urgenza, filtra il disappunto per la falla nei sistemi di sicurezza. Ai mondiali di calcio l'Argentina soffre, batte Capoverde ai supplementari e vola agli ottavi. Egitto elimina l'Australia ai rigori, la Colombia batte il Ghana. A Napoli inizia l'era Allegri, per lui un contratto triennale fino al 2029, da 4 milioni e mezzo l'anno, più bonus. Tennis, Sinner piega in 3 set lo statunitense Jenson Brooksby e vola agli ottavi di Wimbledon. Questa è Breaking News di TGcom24.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
2: Quando siamo in vacanza.
3: A casa tutto bene.
4: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene. Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
5: Bella e Monella, tutti.

0: E si comincia così con il brano di Gaia Bossa Nostra qui su Radio Bella Monella. Buongiorno a tutti quanti, 8.07 minuti, dai che è sabato 4 luglio 2026, io sono Rocky e come ogni sabato staremo assieme 4 ore piene cariche, piene caratterizzate da pillole, da Italiamo, da tantissime pillole di Matteo Monti che ce le suonerà durante queste ore. Quindi ce ne sarà veramente tanta di musica da ascoltare, però saremo anche pieni di news, di novità. E per esempio, piccolo spoiler, da oggi partono ufficialmente i saldi, sì, in tutte le regioni tranne in Trentino Alto Adige, che lì hanno detto vabbè, facciamo le partite il giorno dopo, che non ha avuto tanto senso. Quindi anche il tempo fuori dice: ma sai che oggi quasi quasi al mare non ci vado, a prendere il sole in piscina non ci vado, quindi ne approfitto anche per fare un giro nei centri commerciali. Si parte oggi e tanto dureranno anche tantissimi giorni, quindi avrete tanto tempo per spendere i vostri soldi. Come state voi? Tutto bene? Tutto a posto? Vi siete svegliati? Un po' da tradizione chiediamo nella prima ora se questa giornata è bella oppure monella, quindi ci inviate un messaggio scritto oppure vocale al 393-7366-170 in base anche un pochettino dal vostro umore. Intanto noi incominciamo con il disco di Gigi D'Alessio che arriva dal 2001 e questa canzone si chiama Mon Amour.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

sexy magica, molto più sexy rispetto a me. Piccola premessa, anche perché oggi mi sono svegliato veramente tutto assonnato, sono andato a letto veramente tardissimo perché ieri sera avevo un evento, quindi potrebbe succedere che ogni tanto mi blocchi, ogni tanto possa accadermi qualcosa di strano in onda, però speriamo, anche perché fino alle 12 è molto lunga. Io mi ripresento, sono sempre Rocky, state sempre ascoltando Radio Bella e Monella. Tempo fuori, posso dire? Niente di che, però ci voleva una piccola rinfrescata, un piccolo nuvolo che ci desse questa voglia, questa possibilità anche di un pochettino di respirare. Meglio che le temperature si siano abbassate, un po' meno meglio per chi magari è già al mare, che si aspettava un bellissimo tempo, invece è costretto a godersi anche leggermente un piccolo di vento, ecco. Però è una ottima possibilità anche per iniziare ad andare a fare shopping, perché sono ufficialmente partiti i saldi estivi.

0: TV del 2026 in tutte le regioni. Partiranno oggi, hanno proprio beccato la giornata perfetta, ovviamente nel weekend, il primo weekend anche di fresco, il 4 di luglio, e hanno detto dai e dai che oggi si riempiranno i nostri negozi di gente che ha voglia di strisciare le carte e comprarsi anche dei piccoli abbigliamenti, anche perché poi, cioè, stupidi loro, no, è arrivato anche lo stipendio inizio mese, quindi posso dirvi comunque una bella cosa, anche perché ti è appena arrivato lo stipendio, dici cosa me ne faccio di soldi che ho ricevuto, li metto da parte? No, magari spendo qualcosina nei negozi anche per riempire un po' il mio guardaroba. Sono partiti oggi per tutte le regioni, dureranno all'incirca fino al 31 di agosto, per eccezione in alcune come ad esempio Sardegna, Toscana, Umbria, che andranno avanti per ben 2 mesi. Quindi se siete in giro, non sapete cosa fare oggi, approfittatevene di questa cosa qui, perché è veramente una bellissima cosa. Intanto noi continuiamo con la musica, perché sta arrivando Mahmood dal 2023 e il disco che stiamo per ascoltare si chiama Cocktail d'amore.
1: Perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo.

detto Maso Paradiso con Agitare Coca-Cola. E a me viene da dire che oggi sarete molto agitati quando andrete a spendere un po' di soldi nei centri commerciali, perché sì, abbiamo capito che sono partiti ufficialmente i saldi in tutta Italia, che partiranno oggi sabato 4 di luglio. In tante regioni andranno avanti per 60 giorni, in altre invece fino al 31 di agosto. E a proposito di saldi, i saldi arrivano anche da Vendramini Abbigliamento, dove potete trovare capi esclusivi di tendenza a prezzi incredibili per rinfrescare un pochettino il vostro armadio, quindi sia per uomo, sia per donna, sia per bambino e sia qualcosina per la casa. Saldi incredibili da Vendramini Abbigliamento, lo trovate in centro commerciale Giardini del Sole qui a Castelfranco Veneto, e partiranno, guarda caso, anche loro sono in linea sabato 4 di luglio, quindi oggi, dalle ore 9:45. Radio Bella e Monella.

forse un po' esagerato dire porno di prima mattina, sapete, bambole di pezza, però il buongiorno lo diamo molto volentieri, soprattutto a quelli che stanno iniziando ad inviare i primi messaggi al 393-7366-170. E allo stesso numero, io prima di andare in pubblicità volevo chiedervi un pochettino se questa giornata sarà bella oppure monella, quindi che se state facendo qualcosa di divertente, magari sicuramente sarà bella. Se siete un po' annoiati, se state andando al lavoro, se state facendo le faccende domestiche, vedendo anche il tempo, sicuramente sarà monella. Quindi tramite messaggio scritto oppure vocale mi direte al 393 7366 170 se questa giornata sarà bella oppure monella.

0: l'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
2: deghi andare su deghi.it.
3: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
4: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
1: E poi deghi cucinare per 16.
3: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
2: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Deghi provare, deghi fidarti.
1: Perché se non deghi, non ci credi.
5: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le gocciole Pavesi classiche 500 grammi sono scontate del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio!
4: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
5: Sensitive, oltre la carta casa.
6: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
7: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
8: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
9: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
10: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
11: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
12: Giovedì 9 luglio a Rosolina Mare, Radio Bella e Monella presenta La notte tutta da cantare. 5K per Ibiza, al Rosland Beach Festival preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa: Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La notte è tutta da cantare. Giovedì 9 luglio, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, in collaborazione con il Comune e la Proloco di Rosolina.
13: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla. Nova Gorica, Slovenia.
14: Bella e Monella, tutta da cantare.
15: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
16: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
17: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni su Bella e Monella. Questi erano gli anni selezionati da Matteo Monti, che ci ha fatto ascoltare Piotta con Supercafone, nel mezzo Marrakesh Gue Pequeño con Istalova e ad aprire con Alice per Elisa.
1: Bella e Monella.
0: Ed eccoci qui, 8.42, state sempre ascoltando Radio Bella e Monella. Io sono Rocky, 4 ore assieme come ogni sabato mattina, e stiamo cercando un pochettino di capire che via sta prendendo la vostra giornata. Quindi se è una giornata bella o semplicemente una giornata monella. Stavo per dire modella, visto che prima stavamo parlando anche di saldi.
2: Come si raddrizza il sabato di merda, come
0: sì.
2: Chiamare radio. Che figata.
0: Madonna.
2: Andare a lavorare mentre tutti sono
0: immagino.
2: A mare. Buona giornata, gran figo, buona giornata.
0: Stai un po' esagerando comunque, stai un po' esagerando, gran figo mica tanto. Però mi dispiace per te che stai andando a lavorare, anche se non sei l'unica. Quindi cara mia, noi ti facciamo compagnia per 4 ore, quindi devi essere molto contenta per questa cosa qui. Poi c'è Elena che scrive: ciao, la mia giornata oggi parte come il solito, faccende di casa, quindi è abbastanza monella. Però oggi pomeriggio lo passerò con la mia amica in piscina in totale relax, quindi buona giornata a te. Hai capito, quindi dai, da bella passa monella, come il nome della nostra radio. Ma io volevo capire al 393 7366 170, la tua giornata è bella oppure monella?

0: Deborah, perché dice: ciao, come sarà la mia giornata oggi? Boh, sto andando con mia figlia a Tor Vergata a vedere Ultimo. Ciao Deborah da Jesolo, porca miseria, fino a Roma da Jesolo. Però in realtà questo concerto qui sarà uno dei più grandi concerti del 2026, perché richiama l'attenzione di circa 250.000 spettatori. Non oso immaginare quanti soldi abbiano fatto per questo concerto qui. E per l'occasione però sono state anche messe, predisposte, diciamo, misure straordinarie, tra cui punti d'acqua gratuiti, quindi comunque la possibilità di portare borracce, servizi pensati anche per migliorare l'accessibilità al pubblico, anche perché da quello che ho visto un pochettino sui social in questi giorni c'è veramente gente che sta aspettando fuori in tenda da circa una settimana, che dici, sono pazzi? Sì, soprattutto perché c'erano 45 gradi settimana scorsa, quindi folli, folgorati. Poi vediamo se c'è anche qualcun altro questa mattina. Pronto?
1: Monella, buongiorno, sempre Giovanni da Jesolo. Ciao Rocky.
0: Ciao.
1: Stamattina la giornata è monella, ma ringraziando il nostro tecnico stamattina di prima mattina ci sta aggiustando la cucina, il gas. Lo ringraziamo.
0: Certo, evviva la, non si dice, perché ogni tanto partono anche disconnati o parole molto strane nei vostri messaggi vocali. Però posso confermarti che io e te abbiamo la stessa passione. Viva proprio per quella cosa là, come dice anche Fred De Palma, no?

0: ed era la voce di Alessio Bernabei dal 2016 con Noi Siamo Infinito. E prima di lanciare la pubblicità vi do un piccolo anticipo di quello che parleremo dopo, ovvero del nuovo record del mondo, 201 km in 24 ore. Ebbene sì ragazzi, un uomo è riuscito a correre 24 ore non stop, riuscendo a battere anche il record personale. Rimanete con noi perché ne parliamo tra pochissimo.
1: Giovedì 9 luglio a Rosolina Mare, Radio Bella e Monella presenta La notte tutta da cantare. 5K per Ibiza, sì, per... Al Roseland Beach Festival preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa: Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La notte tutta da cantare, giovedì 9 luglio, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero. In collaborazione con il comune e la Proloco di Rosolina.
2: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
3: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
4: Aperto per ferie!
3: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
5: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
6: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
7: Dall'8 all'11 luglio arriva l'evento più atteso dell'estate a Rosolina, Roseland. Mercoledì 8 luglio 2000 in spinta, giovedì 9 ospiti con La notte tutta da cantare di Bella e Monella, venerdì 10 Peter Pan Super Impatto con Il Pagante, sabato 11 il tour bilaterale di Elettra Lamborghini. Roseland dall'8 all'11 luglio, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero. Media partner Radio Bella e Monella.
8: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
9: Radio Bella e Monella. Messo un po'. Radio Bella e Monella.
10: Sto giovane re, perché dovrai cambiare adesso.
9: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
0: le 9.
11: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
12: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Discorso di Donald Trump a Mount Rushmore per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti. Abbiamo la Costituzione più giusta e duratura della Terra, ha detto, che ha avviato una rivoluzione che non si è mai conclusa. Poi il presidente americano ha aggiunto: dichiariamo e giuriamo che l'America non sarà mai un paese comunista. Ieri Papa Leone, ricevendo la Liberty Medal a Filadelfia, ha ricordato che l'America è una grande nazione plasmata dagli immigrati che sognavano la libertà e una vita migliore. Oggi il pontefice è a Lampedusa, un omaggio ai migranti morti in mare e un messaggio contro la remigrazione. Il maxi furto di fentanyl, la droga degli zombie, all'ospedale israelitico di Roma. I sospetti si concentrerebbero su alcuni dipendenti. Dalla cassaforte della farmacia sono state rubate 80 fiale utili per confezionare fino a 20.000 dosi. Non ci sono segni di effrazione. Palazzo Chigi esprime disappunto per la falla nei sistemi di sicurezza. I mondiali di calcio, Argentina-Capoverde si decide ai supplementari, 3-2 per l'albiceleste che passa agli ottavi. Passa anche la Colombia, 1-0 al Ghana. L'Egitto elimina l'Australia, ai rigori la Svizzera batte l'Algeria. Oggi al via agli ottavi, alle 19 Canada-Marocco, alle 23 Paraguay-Francia. Taylor Swift e Travis Kelce sono ufficialmente moglie e marito. Al Madison Square Garden di New York, l'attore Adam Sandler è stato a sorpresa l'ufficiante di una cerimonia gremita di stelle dello sport e dello spettacolo. Queste le breaking news di TGcom 24.
11: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.

0: l'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
2: Fantastico!
1: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
2: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
1: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
2: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga, su.
1: Scherzavo!
2: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai, il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
3: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
4: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
3: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.

che cosa fai questa sera di Noemi ad aprire la nostra seconda ora qui su Radio Belle? Monella 906, state ascoltando la voce di Rocky che andrà avanti a parlarvi, a raccontarvi un paio di notizie fino a mezzogiorno on point. E prima della pubblicità vi ho accennato che avremmo parlato un pochettino di record, per l'esattezza del nuovo record del mondo, ovvero 201 km in 24 ore. Sì, c'è gente che come me per esempio non riesce neanche a alzarsi dal divano, che inizia a vedere tutto nero. C'è gente che probabilmente facendo due scalini inciampa e si rompe la caviglia da portare in ospedale. Invece chi dall'altra parte del mondo, per l'esattezza come Flavio Henrique Pinto, ha appena frantumato il Guinness World Record di corsa su tapirolan manuale. Quindi manuale praticamente è quello che si muove solo con la forza delle gambe. Per l'esattezza 24 ore di corsa ininterrotta, quindi lui ha corso per 24 ore e già lì mi chiedo, ma come cavolo si è lavato? Bah, chi lo sa. 201 km percorsi, quindi polverizzato anche il record precedente che era di 188 km e superata anche la stessa sfida personale. Lui aveva l'obiettivo di 195 km e no, ha detto vabbè, me ne faccio 6 in più, tanto ormai sono qui, lavato non mi sono lavato, bevuto chissà se ho bevuto, doveva bere qualche superalcolico perché l'acqua sicuramente non è bastata. Tra poco vedremo altri Guinness World Record confermati nel 2026, però adesso c'è Piero Perù dall'anno 2000 con Toro Loco.

0: Parlando di record, nelle 9.012 qui su Radio Belle Monella abbiamo appena detto che questo uomo si è aggiudicato il Guinness World Record di corsa sul tapirulano, ovvero è riuscito a percorrere 201 km in 24 ore. Però nel 2026 sono stati assegnati diversi premi, diversi Guinness World Record, per esempio la persona con l'urlo più forte del mondo, ovvero Joseph McGrail Betup in Australia, ha raggiunto i 122,4 decibel, superando il precedente record di 121 decibel. Mamma mia che urlo, più di mia madre, pensate un pochettino. La traversata più veloce dell'Europa in bicicletta, che è stata effettuata da una donna che si chiama Sarah Rogins, e ha pedalato dalla Spagna a capo nord, quindi fino alla Norvegia, se non sbaglio, e circa 6042 km in 13 giorni, ma in 20 ore 27 minuti, cioè stabilendo anche il record di distanza percorsa da una donna in una settimana. Però posso dire, ma queste persone non avevano niente da fare? No, assolutamente no. Però invece io vi do un compitino da fare, ovvero richiedere la canzone che vorreste ascoltare al 393 7366 170.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170, cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

dito nella piaga dice come un vero businessman, però noi invece lo definiamo come un vero Guinnessman, perché stiamo parlando dei Guinness World Records. Sì, ce ne sono veramente tantissimi raggiunti nel 2026, come per esempio il più grande spettacolo di droni mai realizzato. 33.615 droni hanno volato contemporaneamente in Cina, quindi lo show ha stabilito 3 Guinness World Records, compreso quello per il più grande schermo LED aereo creato con droni. Cioè, porca miseria, poi mi stavo anche immaginando questa cosa, che i droni costano comunque tantissimo, quindi comprarsi 33.000 droni, avranno speso anche migliaia e migliaia di euro. Poi partono da lì, dai prezzi più basi, quelli un po' più semplici che costano 1.500 euro, ma arrivano a costare anche fino a 10.000 euro. Mi ricordo, sì, perché c'è un mio amico fissato con i droni. Poi ce ne sono anche tantissimi altri, come per esempio la più grande macchina a chiappa peluche del mondo, che vabbè, noi spendiamo qui i soldi, ogni volta 1 euro, 2 euro per comprarci i peluche, là ne costruiscono anche di peggiori. Costruita nel Regno Unito, è lunga 6,8 metri, alta 3,9 metri e pesa circa 2,3 tonnellate. Poi chiudiamo con il libro Guinness World Records, sempre nel 2026, che contiene oltre 2000 nuovi record tra invenzioni, animali straordinari, imprese sportive, collezioni e curiosità da tutto il mondo. Io invece sono molto curioso di sentire come fa la prossima canzone, che a me piace veramente tantissimo, ed è proprio quella degli 883. E quindi facciamo un altro tuffo nel passato, perché ci piace andare nel 1990, negli anni 2000, quegli anni belli in cui ci divertivamo. Il prossimo titolo della canzone si chiama Ti sento vivere.

0: e Monella. Ora la canzone che fa
1: sotto le luci a neon siamo una cosa sola. Conosco ogni tuo neo, li so tutti a memoria. E penso che fa male guardarti mentre te

0: piccolissimissimissima pausa e torniamo tra pochissimo, perché di musica ne abbiamo ancora tantissima da ascoltare. Per esempio, vi do un piccolo spoiler, cioè Italiamo, attenzione, chissà Antonello Cerri cosa ha riservato per noi, eh. Bella e monella, tutta
1: da cantare. Deghi a ridare casa?
2: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
3: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
4: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
3: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
4: E te lo porto io!
3: Deghi provare!
5: Deghi fidarti!
4: Perché se non Deghi, non ci credi!
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
8: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
9: Sensitive, oltre la carta casa.
10: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
11: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
12: Aperto per ferie!
11: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
13: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
14: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
15: Greg David, il 2 agosto, è a Udine, Villa Manin. L'icona dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Info e biglietti su Ticket One. Media partner, Radio Bella e Monella.
16: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
17: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. La
18: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
19: Bella e Monella, tutta da cantare.
20: Non perdete tempo, per favore.
21: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
22: Antonello Cerri suona
23: Italiamo.
24: Italiamo.
23: Italiamo.
22: La grande festa italiana.
20: Vogliamo cominciare?

0: Antonello Cherry delle 9.39 di sabato mattina, che ci ha fatto ascoltare tre dischi molto belli, quelli di Marcella Bella con Montagne Verdi, Bundabash con L'unica cosa che vuoi, e ad aprire con il disco famosissimo di Giovannotti, non giovanissimo magari, Ragazzo Fortunato.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: E voi siete fortunatissimi perché sono finalmente tornato qui su Radio Bella Monella a farmi un altro pochettino di compagnia, anche perché lo sentite il profumino di ferie, lo sentite il vostro capo che vi ha dato le ferie, che tra poco si parte, si viaggia, si fa, però bisognerebbe anche ogni tanto capire le modalità con cui si va in vacanza, ma soprattutto i soldi. Ci sono i soldi quest'anno per viaggiare? Beh, secondo un'indagine commissionata da facile.it, che è l'istituto di ricerca EMG, che praticamente è un istituto con sede a Milano, che è specializzata in sondaggi di sociali e di mercato, nei primi 5 mesi del 2026 gli italiani hanno richiesto prestiti, ok, per finanziare le vacanze per un valore complessivo di circa 170 milioni di euro. Un dato comunque in calo rispetto al 2025, però nonostante questo calo, il ricorso ai finanziamenti per i viaggi diventa sempre più un boom. Si stima però che circa 28 milioni di italiani partiranno per le vacanze estive, e comunque il prestito rimane veramente una delle cose più richieste. Che poi io sono dell'idea semplicemente che se non c'hai i soldi te ne stai a casa tua, anche perché andare a richiedere soldi per farsi le vacanze estive non penso sia una buona cosa, perché vuol dire che di soldi non ne hai, quindi è il momento molto easy di risparmiare, ecco. Quindi vabbè, poi ognuno la vive anche come vuole. Adesso c'è Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore. Senti.

0: quindi abbiamo capito che circa 28 milioni di italiani partiranno per le vacanze e per le vacanze estive, e il prestito rappresenta una delle soluzioni per affrontare la spesa senza incidere troppo sul bilancio familiare, anche se nei primi 5 mesi sono state richieste all'incirca 170 milioni di euro in prestiti, che comunque sono veramente tantissimi, anche perché poi, cioè, pensatevi, andare a indebitarsi solamente per andare in ferie, secondo me è una bruttissima cosa, soprattutto magari quando a casa hai altre faccende da dover star dietro, anche magari altri finanziamenti da pagare. Poi la maggior parte delle persone, secondo me, lo fa anche un attimino per farsi vedere sui social, e c'è un'altra persona che è d'accordo con quello che ho detto io.
1: Buongiorno bella Nonella, e volevo dire allo speaker che gli faccio un vivo applauso al discorso che ha fatto sulla richiesta di soldi alla banca per andare in vacanza.
0: Grazie.
1: Credo veramente sia deleterio, è un sistema involutivo di crescere e di andare avanti. Se uno non ha i soldi deve rimanere a casa.
0: Certo.
1: Troverà un altro sistema, andrà giornaliero, che ne so. Però non è quello il sistema, insomma, anche un insegnamento per le generazioni che verranno. E vabbè, io ad esempio non ci vado, pago le tasse e vado avanti.
0: Ovvio.
1: Buona giornata, buona estate a tutti. Ciao ciao da Jasmine.
0: Ciao anche a te. Beh certo, poi ognuno, posso dire, con i soldi fa proprio quello che vuole, eh. Se poi vuole indebitarsi fino al collo solamente per andare in ferie, quando può trovare magari soluzioni più vicine e meno costose, da, chi siamo noi per giudicare poi alla fine?
2: Non te ne saresti mai andata senza fare rumore. Oggi ti vesti di un nuovo colore.

disco pubblicato nel 2019 da questo duo Rocco Hunt e Bonda Bash qui. E c'era anche J-Ax comunque. E si sta parlando appunto di questi italiani che probabilmente a fine anno diventeranno tutti poveri. Sì, perché stanno richiedendo un sacco di soldi per andare in ferie. E tanta gente è d'accordo con me, come tanti altri ascoltatori che stanno scrivendo al 393-7366-170 e dicono: buongiorno, secondo me è sbagliato fare un mutuo per andare in ferie. Se non hai soldi, non vai. O vai dove puoi andare senza chiedere il prestito. Non è obbligatorio andare in ferie, ci sono altre priorità. Buona giornata a tutti, siete fantastici, Max da Trentino. Ma sì, ma perché in realtà è giusto anche così. Pensate che l'importo medio richiesto è di circa 5.400 euro, che poi ovviamente sono da rimborsare entro tot mesi. E la rata prevista sono, anzi le rate previste sono 50, da versare 132 euro ogni volta. I richiedenti hanno un'età media di 38 anni e più del 20% delle domande proviene dalla fascia età comunque molto giovane, tra i 25 e i 30 anni, che spesso finanziano viaggi per il viaggio di nozze o comunque esperienze simili. E i richiedenti quali sono di più? Quelli che richiedono soldi, maschi oppure femmine? Il 69% delle richieste è presentato da uomini, che vanno a richiedere all'incirca 5.626 euro. Porca miseria, tutte le Maldive vanno. L'unica cosa che posso dire e poi concludiamo, ragazzi, andateci piano come fanno Emre Comi.

0: E con Emre Comi noi concludiamo la seconda ora assieme. Ci prendiamo una piccolissima pausa perché c'è la pubblicità. Rimanete con noi perché abbiamo un sacco di eventi speciali da raccontarvi, ma soprattutto tutti targati Radio Bella e Monella. Bella e Monella, tutta da
1: cantare. C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
2: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
3: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
4: Unica data italiana per Craig David. Il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Icona mondiale dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Concerto dal vivo e DJ set. Info e biglietti su Ticket One. Media Partner Radio Bella e Monella. La
5: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
6: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione, nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
7: Radio Bella e Monella.
8: Dai, che fai? Ti attacchi al campanello, dimmi dai, cos'hai? Le urla sotto casa.
7: Radio Bella e Monella. Bella e Monella, tutta da cantare.
9: Ora. Le 10 e un minuto. Il segnale orario è in collaborazione con
10: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
11: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
10: Radio Bella e Monella, ovvio.
12: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
13: Fai leva sui miei desideri, eh?
12: Veramente faccio leva sull'IVA.
13: Leva sull'IVA?
12: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
13: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
12: Ce li leva?
13: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
12: Leva l'IVA.
13: E i pensieri.
12: Solo a luglio, solo da
14: Iperceramica.
15: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
16: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la lonza di suino a fette al chilo è scontata del 40%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
18: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: ma Karen, ma tu dove vai Roti questa sera? In realtà ancora non lo so, però benvenuti e bentornati, 10.06, state ascoltando Radio Bella e Monella. Io sono sempre Roki, abbiamo altre due ore assieme. Però non so ancora dove andrò stasera, però vi potrò dire con certezza dove sarò dall'8 all'11 di luglio, perché arriva Rosland, l'evento più atteso dell'estate a Rosolina. 4 giorni di musica, spettacoli, area, food and drink. Mercoledì 8, partiamo dalla prima serata. Che cosa ci sarà? Il 2000 in spinta. Poi la serata successiva, giovedì 9, ospiti con la notte tutta da cantare di Radio Bella e Monella, che dopo vi sveleremo un'altra volta quali saranno appunto i grandi ospiti artisti italiani che incontrerete in Piazza d'Europa sopra il palco. E il venerdì 10 di luglio vi aspetteranno quelli di Peter Pan con il super impatto e un secret guest che ancora non si sa, eh. Poi sabato 11 e 11 sempre di luglio, a chiudere la serata del Rosland Festival, ci sarà il tour bilaterale di Elettra Lamborghini. Quindi vi ricordo, dall'8 all'11 di luglio, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ma soprattutto, ragazzini, ragazzuole miei, l'ingresso è completamente gratuito.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

come un tuono vi svelerà anche gli artisti che saranno presenti sul palco di Roseland, dell'evento più atteso dell'estate di Rosolina, perché vi ho appena raccontato di questo grandissimo evento, di questo grandissimo festival che partirà l'8 di luglio e finirà l'11 di luglio. Però c'è una serata in particolare da ricordare, perché giovedì 9 di luglio alle ore 21 Rosolina Mare si trasforma nel cuore della musica live con una nuova imperdibile tappa della notte tutta da cantare. E chi troverete in Piazzale Europa proprio quella serata lì? Grandissimi artisti italiani come Shade, Dolcenera, Mida, Cioffi, Luke, Blind, Sonico, e si sono aggiunti anche China Style e Shinobi. Ad aprire la serata, a presentarla, ci sarà Monica Morgan insieme ai suoni di Andrea De Luca e poi con il nostro carissimo collega Alvise, che vi aspetterà presso il track di Radio Bella Monella con tantissime interviste. Quindi, piccolo recapino di questo grandissimo festival: Roseland Festival, Piazzale Europa, Rosolina Mare, giovedì 9 di luglio per la serata tutta da cantare alle ore 21. Ovviamente anche qui noi siamo gentilissimi, vi facciamo venire con chi volete voi, ma soprattutto ingresso gratuito. Una notte di musica, emozioni e grandi successi da vivere insieme sotto le stelle di Rosolina Mare.

0: visto che siamo strapieni, pienissimi di eventi, di appuntamenti molto speciali per quest'estate targati Radio Bella e Monella, vi ricordiamo anche quello targato Bella e Monella, sempre però alla Coin di Vicenza, perché l'estate arriva anche da Coin. Venerdì 10 di luglio dalle 17:30 vi aspettiamo nello store Coin di Vicenza in Piazza Castello 19 per l'appuntamento speciale di Ciao Estate. Con l'energia giusta, con i suoni giusti, vi aspetteranno in console sempre Monica Morgan e Andrea De Luca, che lavorano un sacco a quanto pare, hanno un sacco bisogno di soldi, e vi aspetteranno con uno splendido aperitivo insieme con omaggi, musica, intrattenimento, gadget, quindi andate a prendervi ste cavoli di t-shirt di Radio Bella e Monella, e ovviamente accompagnato da tanto shopping e tante sorprese. Ovviamente per rimanere sempre aggiornati per i nostri eventi futuri, anche per questi qui che magari vi siete persi per strada perché eravate un po' distratti mentre guidavate, andate sempre a seguire le nostre pagine social Radio Bella e Monella su Instagram o anche sul nostro sito bellaemonella.it, alla sezione sempre eventi.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Francesco Gabbani con Summer Funk. È vero, non tengo più dinero, però tengo un pochettino di voglia di farvi compagnia per un'altra oretta e mezza. Quindi breve pubblicità e torniamo subitissimo. Bella e monella,
1: tutta da cantare. Allora, com'è andata? Racconta.
2: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
1: No. E tu che cosa hai fatto?
2: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
1: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo, da Pitta Rosso.
2: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.

0: L'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Devi trovare il prezzo migliore?
1: Devi semplicemente andare su deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare
3: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Devi provarti.
3: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Quando non sono a casa tutto bene.
6: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
7: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene. Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
8: No!
9: Sì!
8: Brava!
9: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
8: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
9: Un appuntamento galante?
8: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
10: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
11: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
13: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
14: Radio Bella e Monella, ovvio!
13: Avevo questa scena in testa, luglio.
15: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
16: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
17: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Accadoniche, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
14: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655. 0423 73 6655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
17: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Bella e Monella vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
18: È quando suona la sveglia che esordisci con
19: Buongiorno Unca!
18: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
19: Non potete perdervelo!
20: Bella e Monella, tutta da cantare.
21: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
22: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
21: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: anni. Su, bella e monella.
1: Sempre carichissimo ad ogni ora Matteo Monti, che ci ha appena fatto ascoltare in questo caso Vasco Rossi, C'è chi dice no. Neri per caso con Sentimento Pentimento, ad aprire Luna Pop con Vorrei.
0: Bella e Monella.
1: 10:40 ed eccoci qui, bentornati qui su Radio Bella e Monella. Io sono sempre Rocky, il vostro caro amico Rocky, che ormai vi accompagna ogni sabato mattina dalle 8 a mezzogiorno. E adesso si parla un po' di novità, di tendenze, ma non che succedano qui, magari voi direte, perché ve la sto per spiegare. Se avete intenzione di andare praticamente in Romania, ne abbiamo parlato anche qualche puntata fa con Greta, praticamente Bucarest, ovvero la capitale della Romania, è stata, diciamo, inserita all'interno di quei viaggi molto economici rispetto magari a tante mete europee, tra l'altro terza in classifica secondo una classifica stilata da Post UK Office. E sempre in Romania succedono cose molto molto fighe. Per esempio, lo sapevate che a Cluj-Napoca, ovvero sempre lì in una città, sono state inserite praticamente delle macchine elettroniche integrate da intelligenza artificiale in queste stazioni del bus, che vi permettono di fare che cosa? Se voi, quando arriva il bus, riuscite a fare 20 squat in meno di due minuti, potete vincere un biglietto che si chiama Healthy Ticket, ovvero corsa gratuita solo se farai 20 squat entro 2 minuti, fatti bene però, quindi piano giù, risale su, però comunque una bellissima iniziativa che potrebbero inserire qui in Italia. Sarebbe figo, sì, almeno tante persone che ne vediamo, soprattutto i ragazzetti di oggi, non salgono sul bus e dicono ma io il biglietto non ce l'ho, e lo paghi? No. Sai cosa fanno? Vanno dietro nell'ultima entrata del bus e non pagano niente. Ma che maleducati. Bella iniziativa, soprattutto anche per magari iniziare anche a muoversi, anche perché pensateci un attimino, cioè 20 squat in 2 minuti per il tragitto di andata e ne fai altri 20 per il tragitto di ritorno, porca miseria, cioè a fine anno ti vengono fuori dei quadricipiti allucinanti.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Cesare Cremonini delle volte esagera perché dice Grey Goose. Non mi sembra il caso di scolarsi una Grey Goose alle 10.48 del mattino, però mi sembrerebbe il caso di iniziare a fare un pochettino di attività fisica, no? Ci siamo trasferiti in Romania e abbiamo scoperto che a Cluj-Napoca esiste, è nata, diciamo, una tendenza molto molto carina che riguarda praticamente l'attività fisica. Ma come funziona? Praticamente se tu ti trovi all'interno di queste stazioni di autobus a Cluj-Napoca, in questa città, e vedi passare un bus e non vuoi pagare il biglietto, cosa fai? In meno di 2 minuti, se riesci a fare 20 squat, riceverai il biglietto in modalità gratuita. L'iniziativa è nata praticamente nel 2015 durante una festival dello sport, come iniziativa promozionale per incoraggiare semplicemente le persone a fare un po' di attività fisica anche durante il resto delle giornate, no? Il messaggio è esploso, diciamo, questo trend, tanto che è stato riproposto quest'anno, nel 2026, e l'iniziativa ha attirato molta attenzione perché univa tecnologia e intelligenza artificiale, promozione dello sport, utilizzo dei mezzi pubblici e sensibilizzazione contro la sedentarietà. Quindi ecco, loro ti fanno capire semplicemente che devi iniziare a muoverti molto di più nella tua vita. Poi ovviamente non è che è obbligatorio pagare questo biglietto, cioè nel senso non è obbligatorio, scusate, fare 20 squat per non pagare questo biglietto. C'è chi magari rimarrà per sempre pigro e dice: no, sai cosa faccio? Io il biglietto lo pago lo stesso. E sti cavoli. Bellissima iniziativa, bellissima novità. E a proposito di novità, sta arrivando il disco novità del giorno, che è quello di Cioffi. E il titolo, il disco, si chiama Carmela.
1: Bella e monella, suona le novità.
2: Io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: parlato di sport, abbiamo parlato di Guinness World Record, abbiamo parlato di vacanze, ma tra pochissimo parleremo di questa compagnia aerea che inaugurerà il volo passeggeri senza scalo più lungo del mondo. Quindi rimanete con noi sempre qui su Radio Bella e Monella.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive. Oltre la carta casa.
3: Giovedì 9 luglio a Rosolina Mare, Radio Bella e Monella presenta La notte tutta da cantare. 5K per Ibiza, sì, per... Al Roseland Beach Festival preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa: Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La notte tutta da cantare. Giovedì 9 luglio, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, in collaborazione con il comune e la Proloco di Rosolina.
4: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
5: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
6: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
7: Hit Universal Fun.
8: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si

0: Molto bella e Monella.
1: Mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare in Italia.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
2: Le 11:02.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio.
3: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
4: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99€. E con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69€. Lidl,

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Bella e Monella, tutta da

0: Apriamo la terza ora insieme con il disco di Jovanotti ad Alfa e si intitola Buon Vento, ma soprattutto chi oggi partirà, ma chi partirà nel 2027, perché ci sono delle novità per quanto riguardano i voli, perché sì, una compagnia aerea chiamata Qantas inaugurerà il volo passeggeri senza scalo più lungo al mondo. Pensate che la nuova rotta collegherà Londra all'Australia e coprirà più di 16.000 chilometri in circa 22 ore di viaggio. Sono tante, sono poche, sono effettivamente tantissime, anche per chi magari ama non fare scale perché ha paura magari di perdere il bagaglio per strada, quindi ecco, questa cosa qui magari succederà molto molto meno. È che sì, se arriva a destinazione senza fare scali, viaggio più veloce magari rispetto a voli con coincidenza, c'è meno rischio anche di perdere il bagaglio, però porca miseria, il viaggio dura 22 ore, quindi può essere ovviamente molto molto stancante, anche perché poi restare seduti così a lungo può causare disagio e affaticamento. Cioè, se te c'è un problema in questo volo qui, che cavolo fai? Cioè, non è che loro dicono ah vabbè dai ci fermiamo, cioè comunque sono 22 ore diretti, sono veramente tantissimi. Anche in caso mi viene in mente di problemi tecnici o malori, non è possibile fare un scalo intermedio. E i biglietti però potrebbero essere anche molto più costosi rispetto alle altre tratte. Però ve lo ricordate il volo, quello di Singapore, che collega Singapore e New York con un volo di oltre 15.000 km? Ecco, noi ci ricordavamo questo record qui, questo volo che durava 19 ore. Adesso andiamo ancora più in avanti. 22 ore di fila, sono tante, sì, sono parecchie. Ne continuiamo a parlare tra pochissimo perché adesso c'è Tiziano Ferro che arriva dal 2006 con Ti scatterò una foto e fa proprio così.
1: Ti ricorderò e comunque, anche se non vorrei, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: disco che ci siamo appena ascoltati era quello di Dolce Nera e si chiama Opopea qui su Radio Bella e Monella, e stiamo parlando di questa compagnia aerea Qantas che da ottobre 2027 inaugurerà il viaggio più lungo della storia, che coprirà la tratta Londra all'Australia e quindi 16.000 km in circa 22 ore, andando a superare il record di Singapore Airlines che collega Singapore e New York, che ricordiamo il record è stato di 15.000 km della durata di 19 ore. Viaggio diretto, senza scali? Potrebbero esserci dei pro e dei contro. Sicuramente dei pro, che non scali, non stai lì ad attendere in aeroporto, che ti rompi le balle, non rischi di perdere il bagaglio. Però potrebbero esserci anche diversi contro. Per esempio a livello mentale, a livello di stress, stare seduti per troppo tempo sicuramente non fa tanto bene. E da qui il topic delle 11:17, ovvero volevo chiedervi: qual è stato il volo più lungo che avete fatto, ma soprattutto come l'avete vissuto? 393-7366-170.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la

0: Sono Gian Pietro. Il viaggio più lungo che ho fatto qualche anno fa era Amsterdam, città del Messico, okay. 15 ore e mezzo. È vero che sono degli aerei grandi transoceanici, certo, ma sostanzialmente sei sempre seduto e puoi solo sgranchirti un po' le gambe a turno ogni tanto sul corridoio, alzandoti e facendo una camminata, andando in bagno. Però devo dire la verità che sono veramente tanto tanto lunghe, certo, 15 ore e mezzo. Non voglio pensare 22, che è quasi una giornata. Mm-hmm. Questo tra i lati negativi. Poi di positivo c'è sempre che quando fai un viaggio così è sempre affascinante.
1: Ma certo, perché vai a visitare dall'altra parte del mondo magari quel posto che davvero ti interessa, perché non è che fai questo viaggio lungo perché dici vabbè, prendo un volo tanto così, tanto per bellezza, tanto perché mi va. Ma poi magari è anche bello perché lo passi con gente, con i tuoi amici, quindi comunque lo passi in buona compagnia, a meno che tu non ci vada da solo, e quello sarebbe veramente un bel problema. Adesso però è arrivato il momento della canzone che fa Eregaz, cioè me l'avete chiesto veramente in tantissimi, però se l'è aggiudicata Adriano per oggi, l'è andata bene a lui.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa...
3: Ciao Bella Monella, ciao Rocky, siamo Adriano e Katia.
4: Ciao Rocky!
3: E volevamo sentire Bella come una mattina, l'acqua cristallina. Bella come Radio Modella, come Radio Malella.

0: La canzone che avete richiesto voi dal 1997, il disco di Jovanotti che si chiama Bella. Eravate in tantissime ad averla richiesta, però non vi preoccupate perché noi vi diamo sempre la possibilità tutti i giorni di richiedervela. Però casomai voi preparatevela un pochettino prima, perché Adriano era già prontissimo dall'estate del mattino là che ci pensavo. Ma sai che accendo Bella e Monella e mi ascolto questa bellissima canzone. Noi chiudiamo un'altra mezz'oretta assieme, però il topic lo lanciamo comunque. 11:29 e il topic è: volo più lungo che avete fatto, ma soprattutto come l'avete vissuto. 393-7366-170, potete lasciare un messaggio scritto oppure vocale. Bella e Monella,
1: tutta da cantare. Devi arredare il tuo giardino?
2: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia
1: e scegliere tra migliaia di mobili da giardino:
2: sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E deghi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica deghi,
1: perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Deghi provare,
1: deghi fidarti, perché se non deghi non ci credi.
4: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
6: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
7: Quando siamo in vacanza.
8: A casa tutto bene.
9: Quando hai Win3 protetti. A casa tutto bene.
10: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
12: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme. Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
1: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
2: Aperto per ferie!
1: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
3: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
4: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
5: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Trebaseleghe, Padova, e su nicopertutto.it. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: Dall'8 all'11 luglio arriva l'evento più atteso dell'estate a Rosolina, Roseland. Mercoledì 8 luglio, 2000 in spinta. Giovedì 9, ospiti con la notte tutta da cantare di Bella e Monella. Venerdì 10, Peter Pan Super Impatto con Il Pagante. Sabato 11, il tour bilaterale di Elettra Lamborghini. Roseland, dall'8 all'11 luglio, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero. Media Partner, Radio Bella e Monella.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
9: Non perdete tempo, per favore.
10: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
11: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Lo Ciari, quella del giorno del sabato mattina, era proprio questa. Alfa più Mano Ciao, me gustas tu. Marco Mengoni più Recomi, sto bene al mare. E ad aprire con il disco dei Negro Amaro e si intitolava Estate. Che bella l'estate.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Ed eccoci qui per gli ultimi 20 minuti scarsi su Radio Bella e Monella assieme a Rocky, e ci siamo lasciati un pochettino con questo topic prima della pubblicità, ovvero volo più lungo che avete fatto e come l'avete vissuto. 393-7366-170 per esempio ci scrive Sonia, che dice 13 ore fino in Sudafrica 25 anni fa. E ne sono passati di anni per il viaggio di nozze, però vabbè dai, cioè nel senso, per il viaggio di nozze è diverso, perché comunque anche se ti fai tante ore di viaggio è un momento dedicato per stare insieme dopo i lunghissimi preparativi per il matrimonio, secondo me, quindi sicuramente non sono state ore pesanti. Ah, guarda caso, c'è anche Damiano, nostra collega, che ci scrive in diretta live e quasi quasi mi va pure di leggerlo proprio adesso. Ciao Rocky, ti stiamo ascoltando, direzione Roma per il concerto di Ultimo, io e Matilde. Ah vabbè, hai trovato l'amorosa, avete capito, signor Damiano, quindi ragazzuole, ecco, se ci stavate provando con Damiano mi dispiace dirvelo, però se fidanzato, vabbè, tralasciando questa cosa qui che effettivamente a nessuno interessa, continuiamo a parlare di viaggi. Per esempio c'è Rossanna che ci scrive: quando sono tornato in Italia dal Venezuela 12 ore di aereo e non lo rifarei per il momento. Vabbè, diciamo che Rossanna, arrivati ad una certa età, meglio evitare queste cose qui. E in Puglia in auto 3 anni fa, però vabbè, in auto c'è un altro gusto, perché poi ci sono gli autogrill, ci sono tante catene in cui puoi fermarti e prenderti anche una pausa. 393-7366-170. Qual è stato il volo più lungo che avete fatto e come l'avete vissuto? Ognuno l'ha vissuto un po' a modo suo. Intanto c'è Gaia che torna anche adesso con il disco Bossa Nostra.

0: che si incavoli con me. Volevo fare un saluto a Tiziano, Elisa, Michele, Valentina, che stanno andando al mare a Bibbione. Bravi, bravi, andate pure a divertirvi. Intanto gustatevi anche questo pezzo che sta arrivando di Zucchero dal 1987 con Non ti sopporto più.
1: Radio Bella e Monella.
2: Bella e Monella.
1: Tutta da

Bene, sono passati di anni, caro mio amico Zucchero. Era il 1987 quando hai fatto uscire questo super disco che si chiama Non ti sopporto più, che tra l'altro Zucchero oggi si esibirà al Blue Energy Stadium in Friuli. Proprio oggi il suo concerto partirà alle ore 21. Non ci sono tantissime novità per quanto riguarda lui. È impegnato soprattutto con i concerti del suo tour Overdose d'amore in Europa e in Italia. Sta anche facendo un tour speciale per celebrare i 25 anni di Baila. Per ora niente novità, niente, no, magari vi farò sapere per le prossime volte. Però invece qui su Bella Monella le suoniamo le novità, perché sì, ce n'è un'altra. Disco novità del giorno, Gianna Nannini e Marrakesh con America Inc.

1997, quelli che ben pensano qui su Radio Belle Monella. Davvero? Ma come si chiama lui? Io non lo sapevo neanche, in realtà sono andato a cercarmelo. Si chiama Francesco Di Gesù, vabbè, nato a Torino poi nel 1969. Un vero rapper italiano che adesso attualmente è impegnato con il suo progetto particolare chiamato Voce e Batteria. Tra l'altro si esibirà anche oggi nelle nostre vicinanze a Treviso, quindi è ancora attivo per il suo tour che andrà avanti con altre date fino a settembre. Noi invece direi di concludere con l'ultima canzone, che si chiama Le ragazze, il disco è di Clara e San Giovanni.

0: ragazze, ma se hai detto bene San Giovanni, non so se a Clara piacciono tantissimo le ragazze, però dai, di te siamo certi che ogni tanto torni con la musica, ogni tanto sparisci, non si capisce niente, però vabbè, abbiamo suonato anche il tuo pezzo qui su Radio Belle Monella. Noi concludiamo questa magnifica giornata assieme di 4 ore, tornerò lunedì sera dalle 19 alle 21 assieme a Greta, sempre qui su Radio Belle Monella, poi domani sì, ci sarà anche il nostro collega Damiano che adesso si sta per godere il concerto di Ultimo, quindi buona giornata a tutti e soprattutto buono shopping visto che ci sono i saldi. Ciao!
1: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
2: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
3: Dall'8 all'11 luglio arriva l'evento più atteso dell'estate a Rosolina, Roseland. Mercoledì 8 luglio, 2000 in spinta. Giovedì 9, ospiti con la notte tutta da cantare di Bella e Monella. Venerdì 10, Peter Pan Super Impatto con Il Pagante. Sabato 11, il tour bilaterale di Elettra Lamborghini, Roseland. Dall'8 all'11 luglio, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero. Media Partner Radio Bella e Monella.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
6: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
5: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
3: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

0: Europa, Veranda e Chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
2: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
2: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
3: Il buongiorno si vede dal mattino.
4: Buongiorno Unca!
5: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
6: Non potete perdervelo!
7: Radio Bella e Monella.
8: Tanto come va, la voce tua mi manca. Lo so che ho sbagliato, ma chi è che non sbaglia?
7: Radio Bella e Monella.

0: tutta da cantare.
1: Ora. Le 12 e 2 minuti. Il segnale orario è in collaborazione con
2: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
3: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
4: Ben trovati da Virginia Giacomin. Il Papa a Lampedusa prega al cimitero dei migranti, parla di crisi epocale. Da questo estremo lembo d'Europa, nel Mar Mediterraneo, si vede meglio la chiamata epocale che il fenomeno migratorio rivolge alle società europee. Leone XIV celebra la messa nel campo sportivo di fronte al porto, come Papa Francesco 13 anni fa. Il presidente Mattarella invia un messaggio a Trump per il 4 luglio. Stati Uniti e Italia lavorino insieme per la pace. In occasione del 250° anniversario dell'indipendenza, il presidente americano dice che l'identità del suo paese è sotto attacco e assicura: non saremo mai un paese comunista. Cori anti-americani ai funerali dell'Ayatollah Ali Khamenei a Teheran. Al via i 6 giorni di cerimonie funebri pubbliche per il defunto leader supremo, morto a febbraio sotto le bombe americane e israeliane. La sepoltura il 9 luglio. In mondiale di calcio, l'Argentina batte Capoverde ai supplementari e passa agli ottavi. Bene anche la Colombia, l'Egitto, la Svizzera. Oggi al via gli ottavi, alle 19 Canada-Marocco, alle 23 Paraguay-Francia. Tennis, Sinner piega in 3 set. Lo statunitense Brooksby e vola agli ottavi di Wimbledon. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
5: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
6: Fai leva sui miei desideri, eh?
5: Veramente faccio leva sull'IVA.
6: Leva sull'IVA?
5: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
6: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
5: Ce li leva?
6: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
5: Leva l'IVA.
6: E i pensieri.
5: Solo a luglio, solo da... Iper-

0: l'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
2: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
1: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
3: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: La mia squadra sa che resta con i miei. Milano,

0: Le Belle e Monelle, le 30 canzoni più trasmesse della settimana su Belle e Monelle.
1: Partono ufficialmente anche queste Belle e Monelle. Buon fine settimana a tutti quanti. Due orette ce le ascoltiamo, le 30 canzoni più ascoltate qui su Radio Belle e Monelle durante la nostra settimana. Beh, molto molto semplice, tutto sarà intervallato anche da delle notizie o delle chiacchiere molto molto semplici. Partiamo, posizione numero 30, troviamo Elisa Amore.

Alla posizione numero 29 c'è Ultimo con Romantica, che insomma sta veramente spaccando ogni record. È andato a superare e vuole superare ancora di più il grande Vasco Rossi. E tanti si chiedono: ma come fa? Come fa? Visto che non ha delle major alle spalle e quant'altro, è tutto a carico suo. Bravo, bravo Nicolò, continua così, anche per insomma dare una speranza a tutti quei giovani ragazzi che magari si stanno buttando nella musica italiana e non sanno un po' da che parte andare, perché non hanno un'etichetta magari alle spalle, che insomma l'auguriamo a tutti quanti, che voglia far crescere questi giovani per far crescere ancora di più la musica italiana nel mondo. Andiamo adesso avanti con la nostra classifica. Posizione numero 28, ci sono i The Colors con Rob.

posizione numero 26 per Fred De Palma, Anita ed Emi Schilla con La testa gira. La testa ha girato tantissimo anche in queste settimane con il caldo torrido, però questa canzone ci fa girare la testa perché ci fa ballare a tutti i nostri eventi. Tra l'altro io vi ricordo che in settimana, il 9 di luglio, saremo a Rosolina Mare al Roseland, ci saranno Monica Morgan e Andrea De Luca sul palco per la notte da cantare, poi ovviamente ci sarò anche io che farò le interviste sul track con tutti quanti i nostri artisti, Dolce Nera, Shade, chi più ne ha più ne metta, veramente sono in tantissimi. Noi naturalmente saremo lì, vi attendiamo numerosi per cantare e ballare tutti quanti insieme. Andiamo avanti con la musica. Elettra Lamborghini, Bam Bam Bambina, la posizione numero 25.

Annalisa alla posizione numero 24 con canzone estiva. Lei ha detto questa non è una canzone estiva, però ragazzi, ce la stiamo portando avanti da tanto tempo e secondo me Annalisa non verrà fuori con un altro singolo. Quindi ci ha preso per il naso. Sta roba non va bene. Annalisa, me la segno per la prossima volta che ci incontriamo, te la devo assolutamente dire. Serena Brancale, Levante e Delia, Il mio paese alla posizione 23. Mi sento una

0: Bonelli.
1: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
2: Fantastico!
1: Che fantastico, sei matta, scherzavo.
2: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
1: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50% e io scherzavo.
2: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su, su, su, su.
1: Scherzavo!
2: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà chi altro.
5: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
6: Deghi trovare il prezzo migliore?
4: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
5: Deghi scegliere, cliccare.
6: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Deghi provare.
6: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Bella e Monella, ovvio!
9: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
10: Sensitive, oltre la carta casa.
11: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
12: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
13: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
14: È quando suona la sveglia che esordisci con
15: Buongiorno Unca!
14: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
15: Non potete perdervelo!
16: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
17: Bella e Monella, tutta da cantare.
18: State ascoltando le belle

0: apriamo la seconda mezz'ora delle belle monelle con Madame Mama Non Mama, la posizione numero 22. Mama Non Mama, un pochettino quello che facevamo noi da piccoli con le margherite, che magari qualcuno di voi continua a fare. Andiamo con la prima nuova entrata di questa settimana. Sono Giulia e Biagio Antonacci con l'ultima canzone. Io ho speso tantissime belle parole perché mi piace veramente tanto questo album di Giulia che si chiama Solito Cinema. E ragazzi, ci sono dei capolavori. Questa è la mia canzone preferita, sono sincero, sono di parte. Quelli come me è il primo singolo uscito per quanto riguarda quest'album con Coez, il secondo è venuto fuori con 13 Pietro. In precedenza, ancora nel 2025, era venuta fuori la canzone Brutta Storia di Emma, che era in collaborazione con Giuli, e nell'album lo ritroviamo in Unplugged proprio con Elisa, due voci meravigliose assolutamente. Ma ce l'ascoltiamo la prima nuova entrata di oggi, Giuli, Biagio Antonacci, l'ultima canzone.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

Alla posizione numero 20, Baby K con Tuca Macarena, che se non stai attento a come disannunci questa canzone, incespichi. Assolutamente. Baby K brava, molto molto brava, però andiamo avanti con la musica perché ci sono tre persone che hanno fatto una bellissima canzone che la stiamo ballando in tutti gli eventi e soprattutto la stiamo cantando. Posizione 19, Mace Salmo con La Pesce Cattive Abitudini.

comuni immortali alla posizione numero 18. Arriva lo zio adesso, che io devo essere sincero, questa sua nuova versione country mi fa molto... Far west, ok, ci può stare, però mi fa tanto serie TV americana degli anni 70, lui che va in giro con appunto questo bastone vestito da cowboy e quant'altro, quindi insomma una nuova chiave. DJ Ax, me lo ricordo ancora nell'album Domani Smetto, quando aveva le treccine lunghe, quindi insomma un cambio netto solo dopo 26 anni, per carità di Dio. Molto molto divertente questo cambio, però diciamo che anche lui più è invecchiato e più si è così messo elegante, mettiamola in questa maniera. Ce lo ascoltiamo, J-Ax alla posizione numero 17, IPIAIO, però anche no.

0: ascoltando Le Belle e Monelle su Bella e Monella.
1: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
2: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
3: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
4: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
5: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
6: Giovedì 9 luglio a Rosolina Mare, Radio Bella e Monella presenta La notte tutta da cantare. 5K per Ibiza, sì, per... Al Roseland Beach Festival preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa: Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La notte tutta da cantare, giovedì 9 luglio, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, in collaborazione con il Comune e la Proloco di Rosolina.
7: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Accadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
8: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: canzone da cantare.
1: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tè San Benedetto limone o pesca, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Deghi a ridare casa?
4: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
5: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
6: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
5: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
6: E te lo porto io!
5: Deghi provare!
3: Deghi fidarti!
6: Perché se non Deghi, non ci credi!
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: State ascoltando Le Belle e Monelle su Bella e Monella.

delle belle monelle, ciao a tutti quanti, io sono Alvisi, ancora un'altra ora insieme. Alla posizione numero 15 abbiamo ascoltato Anna con White Girl Wasted. Lei ha anche spiegato che cosa vuol dire questo titolo, e uno dice: ma tesoro, hai 20 anni, come puoi già essere distrutta tra virgolette dalla vita? Ovvio che da quando ha 16 anni che è venuta fuori con Bando ne ha viste di cotte e di crude, perché insomma sta girando e ha girato l'Italia, però c'hai 20 anni, cioè beata te tesoro. Andiamo avanti con tanta bella musica, la posizione numero 14, Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore.

0: Posizione numero 13 per Fulminacci con Maledetto Me, seconda nuova entrata di questa settimana, Gabri Ponte e Jovanotti con DNA. La posizione numero 12, c'è stato un evento bellissimo negli ultimi giorni, ovvero la reunion degli FL65. Gabri Ponte è risalito sul palco insieme agli altri suoi due amici, è stato un momento molto ma molto emozionante, chissà che magari dal cappello non venga fuori un bel coniglio degli FL65, tutti e tre insieme. Nel frattempo però ce lo ascoltiamo, posizione numero 12, proprio Gabri Ponte con Jovanotti, DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Tommaso Paradiso con agitare Coca-Cola, che non si fa, ragazzi, ricordatevelo, a meno che non vogliate fare un bello scherzo a qualcuno, se la agitate, poi quando lui apre la lattina sicuramente si inonda di questo prodotto. Andiamo avanti, perché c'è l'ultima nuova entrata. Questa settimana ne abbiamo solamente tre, però insomma le settimane scorse ne abbiamo avute tante. È una bella collaborazione quella di Emma con Fabri Fibra, antidroga. Io me l'aspettavo già da tanto tempo la loro collaborazione, li vedo molto bene insieme. E una cosa che mi ha fatto molto strano, devo essere sincero, quando Fibra inizia a cantare, lui ci ha sempre abituati a fare un suono prima di iniziare a rappare, ovvero la sua ah. In questa canzone, se ci fate caso, non lo fa. Ce l'ascoltiamo ora. Posizione numero 10, Emma e Fabri Fibra, antidroga.

Devo essere sincero, un'altra mia canzone preferita dell'estate. Alla posizione numero 9 troviamo Irama con Cabana. E alla posizione numero 8 c'è un artista che lo abbiamo scoperto già da un po' di tempo, perché in rotazione musicale lui c'è da tanto tanto tempo, ma era venuto fuori con una bella collaborazione insieme a Marco Mengoni con Sto bene al mare. Era all'interno di quella canzone, molto molto bella, poi ha spaccato tutto in quel di Sanremo con Tu mi piaci tanto. E adesso ce lo riascoltiamo, la posizione

0: State ascoltando Le Belle e Monelle su Bella e Monella. Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da... Iper-

0: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
2: L'app Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire. Tanto altro da scoprire. Cosa aspetti? Scaricala.
3: Giovedì 9 luglio a Rosolina Mare, Radio Bella e Monella presenta La notte tutta da cantare. 5K per Ibiza. Al Roseland Beach Festival, preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa: Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La notte è tutta da cantare. Giovedì 9 luglio, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, in collaborazione con il Comune e la Proloco di Rosolina.
4: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
5: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
6: Aperto per ferie!
5: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
7: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651. La
8: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
9: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
10: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.

l'ultima mezz'ora delle belle monelle con una canzone che, se sei un amante delle barche a vela o comunque una sorta di marinaio, sicuramente sai che cosa vuol dire questa parola qua, buon vento. Io adesso so che ci sono anche delle scaramanzie sotto questo punto di vista, cioè è meglio certe volte non dirlo, forse in ambito competitivo o adesso non mi ricordo, aiutatemi voi amici che ci state ascoltando, che vi intendete di vela, di imbarcazioni e quant'altro. Però è una canzone molto estiva, molto molto bella, che sicuramente chi di voi andrà in live di Giova o di Alfa la sentirà cantata. L'abbiamo appena ascoltata, andiamo avanti con la musica. Noi alla posizione numero 6 c'è Francesco Gabbani con Summer Funk.

Posizione numero 5 per Noemi, Tu cosa fai questa sera? Che anche qui mi ricorda un pochettino i vari ultimi titoli delle canzoni dei The Colors. Tu con chi fai l'amore e quant'altro. Tu con una punteggiatura che non sai bene dove devi andarla a mettere. E anche qua, Tu cosa fai questa sera? Senza un punto di domanda. È una minaccia, Noemi? Ci devi dire qualcosa? O è un quesito al quale stai ancora aspettando risposta? Beh, lo scopriremo pian piano nel tempo. Nel frattempo, alla posizione numero 4 c'è Gaia con Bossa Nostra.

posizione numero 3 troviamo i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento, che probabilmente solamente questa piccola parte del ritornello potrebbe essere utilizzata da qualsiasi persona che sbaglia nei confronti di qualcun altro, perché se tu inizi a cantare tipo, che ne so, sei per la strada, pesti il piede alla tua ragazza che ha il sandaletto o l'infradito, tu invece hai una scarpa bella abbondante, ti giri e fai Sorry, scusa, lo siento, gliela canticchi e sicuramente lei no, non ti perdonerà, assolutamente non ti perdonerà, anzi ti prenderà a borseggiate sulla testa. Andiamo avanti però, perché c'è una bella triade, anzi sono in quattro: Merck & Cremont, I The Colors, Serena Brancati.

0: Alla prima posizione c'è lui che tanto viene osannato, giustamente, mi verrebbe da dire, perché lo abbiamo scoperto l'anno scorso con Alo, grazie a TikTok. Quest'anno lo abbiamo non scoperto, ma si è cementificato con ossessione sul palco dell'Ariston e adesso primo in classifica nelle belle monelle, Samurai J con Flamenco Paranoia. Adesso io voglio sapere da voi quante volte, tutte le volte che parte questa canzone, ma quante volte voi vi mettete a ballare o fate finta di ballare il flamenco. Anche noi quando siamo in studio e sentiamo Flamenco Paranoia siamo lì che un po' sculettiamo, ma siamo belli da vedere. No, ho i miei dubbi. Comunque, Samurai J, Flamenco Paranoia alla prima posizione, chiudiamo così le nostre belle monelle. Io vi ringrazio, non vi do più appuntamenti, perché ci sentiremo per tutto quanto il weekend e se ci state sentendo naturalmente in replica la domenica, ci risentiamo lunedì dalle ore 15. Ciao!
1: Le belle monelle, le 30 canzoni più trasmesse della settimana su Bella e Monella.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive. Oltre la carta casa.
1: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
2: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
3: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
4: Perché Nova, del gusto è la prova.
5: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
6: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella.
1: Non ho vent'anni, ma sono noto per questo. Giovane re, perché dovrai cambiare adesso.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: In collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
2: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
4: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
2: Radio Bella e Monella.

0: l'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Non perdete tempo, per favore.
4: Antonello Cerri suona Italiamo.
5: Italiamo.
6: Italiamo.
5: Italiamo.
4: La grande festa italiana.
3: Vogliamo cominciare?
7: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo.

fai ballare l'occhio sul tic. Guarda che è l'ora di Bella e Monella, ma non di un'ora qualsiasi, l'ora di Italiamo con Antonello Cerri. Mi esalta.

0: 2013 parlando di una collaborazione assai improbabile. Non ci avremmo dato un centesimo, invece ha funzionato molto bene. E sto parlando di Baby K in featuring con Tiziano Ferro. Tiziano Ferro che adesso tra l'altro sta anche ritornando negli stadi, sta ritornando a far parlare di sé, e quanto ci piace questa cosa. All'epoca, appunto nel 2013, ci cantavano Killer, album prodotto insieme, tratto dall'album Una Serie di Baby K. E poi si va ad ascoltare un pezzo, ma un pezzo di quelli che hanno fatto la storia della musica italiana, e sto parlando di Pino Daniele con Io per Lei, uno degli album più venduti del 1995, e del resto qui si parla di una di quelle dichiarazioni d'amore che non ti puoi proprio dimenticare. E poi andiamo nel 2020, quando al Festival di Sanremo Achille Lauro ci presentava Me ne frego, e si può dire tutto, ma quando lui si presenta in palco non sai mai cosa aspettare.
1: Bella e Monella, il

0: Anche la prima mezz'ora insieme, piccolo spoiler di quello che ci aspetta nella prossima, arrivano nomi come Anna Tatangelo, Biagio Antonacci, Loredana Bertei, Comacose, Giorgia Irama, Cesare Cremonini, eccetera, eccetera. Quindi aspettate lì, ritorniamo dopo la pubblicità.
1: Bella e Monella, il treno degli anni, il treno degli anni. Tutto da cantare,
2: tutto da cantare.

0: l'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, è la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
3: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
4: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan, dormire bene, vivere meglio.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio!
3: C'è solo una carta casa. C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
4: Giovedì 9 luglio, a Rosolina Mare, Radio Bella e Monella presenta La notte tutta da cantare. 5K per Ibiza, sì. Al Roseland Beach Festival preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa: Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La notte è tutta da cantare. Giovedì 9 luglio, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, in collaborazione con il Comune e la Proloco di Rosolina.
5: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
6: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
7: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
5: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
6: Ele, muoviti!
7: Arrivo!
8: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi. Da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
10: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizi a pagare nel 2027. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
11: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
12: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Bella e Monella,
13: Il treno degli anni.
1: Tutto da cantare.
14: E in questa nuova mezz'ora ripartiamo con una terzina che accontenta un sacco di generazioni diverse. Partiamo con Anna Tatangelo, che ci cantava Essere una donna. Poi andiamo con Biagio Antonacci, Come siamo tanti al mondo. E concludiamo con Brescia e i Pinguini Tattici Nucleari, Nightmares.
1: Bella e Monella, il treno degli anni. Tutto da cantare.

0: Un'altra coppia improbabile, andiamo ad ascoltarci Marco Mengoni e Madame, che nel 2021 ci cantavano Mi fiderò, tratto dall'album Materia, in questo caso Materia Terra. Qui si parla della fiducia, ovviamente, nei rapporti amorosi e di quanto a volte sia importante, sì, seguire l'istinto, ma altre volte anche la razionalità, perché ci sono casi in cui il nostro radar istintivo può decisamente fallire e di conseguenza sì, ok, va bene buttarsi in amore, ma senza esagerare troppo. E poi arriva Loredana Bertè con un pezzo del 1983 che ha letteralmente fatto la storia della musica italiana, ovvero Il mare d'inverno, scritto da Enrico Ruggeri e tratto dall'album Jazz, uno dei capolavori della storia della musica italiana. E qui si parla della solitudine, ma anche un pochino della speranza, della rinascita con questo mare un pochino fuori stagione. Quanto ci piace questa canzone. E poi concludiamo con i Coma Cose, che ci parlavano ancora d'amore con Fiamme negli occhi. Era il 2021, l'album era Nostalgia, presentata al Festival di Sanremo proprio di quell'anno.
1: Bella e Monella, il

0: Ed ora si va nel 2012, quando Cesare Cremonini ci cantava Il Comico, uno di quei suoi pezzi che sono un po' agrodolci, come si suol dire, tratto dall'album La Teoria dei Colori. Si parla di una persona che sì, spesso fa ridere gli altri, si concentra di più sulla salute altrui, ma poco magari a volte sulla propria, cosa che porta a sbilanciare un pochino tutta la tua vita. Ma poi andiamo con Giorgia, che nel 1997 ci cantava Un Amore da Favola, quell'album stupendo Mangio Troppa Cioccolata, prodotto da Pino Daniele, che è diventato praticamente indimenticabile. Ci ha fatto letteralmente scoprire la voce di Giorgia e anche un po' della penna di Pino Daniele. E poi andiamo nel 2018, quando Irama ci cantava Sulla Pelle, tratto dall'album Giovani, il primo album scritto dopo l'uscita vittoriosa dal programma Amici di Maria De Filippi.
1: Bella e Monella, il

0: la prima ora insieme, ce ne rimangono altre due. Come sempre io vi faccio un piccolo spoiler di quello che ci aspetta nella prossima mezz'ora. Insieme arrivano artisti come Mango, Vasco Rossi, Raff, Max Gazzè, Paola e Chiara, eccetera eccetera. Restate lì, a fra pochissimo.
1: Bella e Monella,
2: il treno degli anni,
1: il treno degli anni,
2: tutto da cantare,
1: tutto da cantare.
3: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
4: Con Radio Bella e Monella una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
5: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola, trovi di tutto. Di tutto, quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale è in edicola.
6: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
7: Unica data italiana per Craig David, il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Torna finalmente l'icona mondiale dell'R&B in un'unica imperdibile data, con il suo show TS5, concerto dal vivo e live DJ set, per un'esperienza unica e irripetibile. Info e biglietti su Ticket One, media partner Radio Bella e Monella.
8: Dall'8 all'11 luglio arriva l'evento più atteso dell'estate a Rosolina, Roseland. Mercoledì 8 luglio 2000 in spinta, giovedì 9 ospiti con la notte tutta da cantare di Bella e Monella, venerdì 10 Peter Pan Super Impatto con Il Pagante, sabato 11 il tour bilaterale di Elettra Lamborghini, Roseland, dall'8 all'11 luglio, Piazza L'Europa, Rosolina Mare, ingresso libero, media partner Radio Bella e Monella.

0: tutta da cantare.
1: In collaborazione con
2: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go,

0: ballare e da cantare.
1: Devi arredare il tuo giardino?
2: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Devi provare.
1: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Bella e Monella.
9: Il treno degli anni.
8: Il treno degli anni.
9: Tutto da cantare.
10: E per aprire questa seconda ora insieme ci lanciamo in tre sonorità completamente diverse. Partiamo con Tommaso Paradiso, Piove in discoteca. Poi si va con la delicatezza e la raffinatezza di Mango, La Rondine. E concludiamo con un po' di forza e di potenza, Vasco Rossi, Come stai?
8: Bella e Monella, il treno.

0: pochino sul morale, si parla d'amore. Sei la più bella del mondo era il 1995 e quel capolavoro di album era Manifesto. Lui super protagonista del Festival Bar appunto di quell'anno del 1995, questo pezzo reinterpretato e riscritto in 100.000 versioni, sempre quell'evergreen che funziona e che ci fa battere il cuoricino. E poi arriva Francesco Gabbani, che nel 2020 si classificava al secondo posto al Festival di Sanremo con Viceversa, uno di quei brani che ci spinge un pochino a metterci nei panni dell'altra persona, soprattutto quando si ha a che fare con l'amore, quello vero, per riuscire a trovare un'intesa che a volte insomma è difficile da cercare, ma quando poi ce l'hai è fatta.
1: Bella e Monella, il

0: ed ora pronti a ballare con Paola e Chiara. Dopo la loro reunion del 2023 nessuno le ha più fermate. Tratto dal disco Per Sempre ci ascoltiamo Mare Caos, ed effettivamente questo ritorno alla musica un pochino degli anni 90-2000 quanto ci piace, soprattutto quando c'è da ballare, c'è da scatenarsi. Con loro due questa cosa non può mancare. Poi Paola decide di continuare questa carriera da sola, portandoci comunque dei successi sempre sulla falsa riga di quello che faceva con la sorella, e questa cosa sta prendendo abbastanza piede in tutte le classifiche italiane. E poi ci ascoltiamo Vernice che ci canta Su e Giù, raccontandoci un po' di quei momenti un pochino down, un pochino up che abbiamo tutti quanti durante le nostre giornate. Un piccolo tormentone arrivato dal passato, era il 1993 e l'album era l'album omonimo, sempre Vernice. E concludiamo con Max Gazzè che ci canta Sotto casa.
1: Bella e Monella, il

0: E siamo giunti alla conclusione anche di questa mezz'ora insieme. Piccolo spoiler di quello che ci aspetta nella prossima: arrivano i Sonora, tenetevi forte. Poi arriva Marrakesh, arriva Alberto Camerini, arriva Antonello Venditti, The Colors, Ladri di Biciclette, Emma, eccetera, eccetera. A fra pochissimo.
1: Bella e Monella.
2: Il treno degli anni.
1: Il treno degli anni.
2: Tutto da cantare.
1: Tutto da cantare.
3: No, sì.
4: Brava!
3: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
5: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
3: Un appuntamento galante?
5: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
6: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
7: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
9: Quando siamo in vacanza.
10: A casa tutto bene.
11: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene.
12: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
13: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
14: Radio Bella e Monella, ovvio!
15: I sandali nuovi?
14: Sì.
15: Gli occhiali da sole?
16: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
17: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
18: Aperto per ferie!
17: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate. Di giorno e di notte.
19: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
20: Giovedì 9 luglio, a Rosolina Mare, Radio Bella e Monella presenta La notte tutta da cantare. 5K per Ibiza, sì, per... Al Roseland Beach Festival, preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa. Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La notte è tutta da cantare. Giovedì 9 luglio, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, in collaborazione con il Comune e la Proloco di Rosolina.
21: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
22: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
21: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
22: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
23: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo? Le bestie feroci? Ma sì!
24: Ma va! Sono andata da Ivan Team.
25: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
26: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
27: Ageo!
26: Arrivano loro a salvarvi, più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
28: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
29: Tu lascia fare, sempre polemico.
30: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
31: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
1: Bella e Monella, tutta da cantare. Bella e Monella. Il treno degli anni.
0: Tutto da cantare.
2: Iniziamo già ad entrare in mood aperitivo, perché adesso partiamo con Irene Grandi. Ce la cantiamo a squarciagola, la tua ragazza sempre. Cantiamo ancora più forte, perché poi arrivano i Sonora con L'amore e concludiamo ballando un pochino Fred De Palma, Romance. Impossibile restare fermi.
1: Bella e Monella, il treno.

0: nel 2007 Antonello Venditti ritornava nelle scene del panorama della musica italiana dopo una piccola pausa, e ogni tanto anche le pause ci stanno bene, e ritornava con questo pezzo, Dalla pelle al cuore, uno di quei ritorni che ci ricorderemo per un bel po' di tempo, anche perché qui si parla di emozioni, di quell'istinto, di quelle cose profonde, ma anche di una buona dose di consapevolezza che, insomma, con una certa età cominci anche a sviluppare. E poi andiamo con Alberto Camerini, che nel 1982 ci cantava Tanz Bambolina, con questo brano un po' synth pop che cavalcava questa new wave electro pop di quegli anni, insomma tutto questo stile un pochino nuovo che Camerini cercava di adottare all'inizio degli anni 80, facendoci ascoltare un genere un pochino diverso, e da lì sono partite un sacco di altre cose musicali interessantissime. E concludiamo ritornando nel 2023 con Marracash, che ci cantava Crazy Love, tratto dall'album Noi, Loro e gli Altri. Quanto ci è piaciuto questo album!
1: Bella e Monella!

0: Iniziamo questa terzina con una buona dose di malizia. Infatti arrivano i The Colors ed Elodie che nel 2019 ci cantavano Pensare Male. Raggiunta anche la certificazione platino per questo brano, quanto ce lo siamo cantato, ma soprattutto quanto ce lo siamo ballato, devo dire una combo di quelle che hanno funzionato alla perfezione. E devo dire che tra tutte le collaborazioni fatte da Elodie e anche dai The Colors, forse questa è una di quelle che preferisco in assoluto. E poi si canta e si balla pure, perché si va nel 1989, quando i ladri di biciclette sperimentavano, giocavano con la musica della fine degli anni 80. Giocavano un pochino meno però con i titoli, e infatti qui si chiama Ladri di biciclette, loro Ladri di biciclette il titolo della canzone e Ladri di biciclette anche il titolo dell'album, giusto così per non sbagliare. Ma concludiamo con Emma che nel 2023 ci cantava Mezzo Mondo, e qui tratta dall'album Souvenir, almeno abbiamo avuto un po' di fantasia.
1: Bella e Monella, il

0: E si conclude qui anche la seconda ora. Insieme ce ne rimane solamente un'altra prima dell'aperitivo. Spoiler di quello che ci aspetta nella prossima mezz'ora: arrivano nomi come Zucchero e Subsonica, Eros Ramazzotti, poi arriva anche Anna, Luca Carboni, eccetera eccetera. Ce n'è veramente per tutti i gusti e soprattutto per tutte le generazioni.
1: Bella e Monella,
2: il treno degli anni,
1: il treno degli anni, tutto da cantare,
2: tutto da cantare.
3: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
4: Sensitive, oltre la carta casa.
5: Giovedì 9 luglio a Rosolina Mare, Radio Bella e Monella presenta La notte tutta da cantare. 5K per Ibiza. Al Roseland Beach Festival preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa: Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La notte è tutta da cantare. Giovedì 9 luglio, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, in collaborazione con il Comune e la Proloco di Rosolina.
6: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
7: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 7301.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
10: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
11: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
12: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.

0: l'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
2: deghi andare su deghi.it.
3: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
4: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
1: E poi deghi cucinare per 16.
3: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
2: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Deghi provare, deghi fidarti.
1: Perché se non deghi, non ci credi.
5: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Bella e Monella,
8: il treno degli anni,
7: tutto da cantare.
9: Ultima ora insieme, si riparte così. Iniziamo con Francesca Michelin che ci canta Cheyenne, poi andiamo indietro negli anni con Zucchero e la sua Donne, e poi ritorniamo agli anni più recenti, questi ultimi, con Ultimo e la sua Altrove, pronti per cantare a squarciagola.
7: Bella e Monella, il

0: stessi altrove.
1: Ed ora andiamo nel 2008, quando i Subsonica ci cantavano Istrice, tratto dall'album Eclissi. È un po' un paragone con questo animale usato proprio per creare questa metafora di una persona che tira su dei muri, tira su delle spine, si appallottola, si chiude in se stesso, anche se resta comunque una persona bisognosa di affetto e a volte arrivare all'interno dei sentimenti di una persona.

0: devastante delle donne d'Italia. E poi andiamo con quella pesce di Martino, che nel 2023, quindi qui di recente, ci cantavano sesso e architettura, paragonando anche qui l'architettura a un rapporto d'amore, perché ognuno ha bisogno di propri spazi, le cose devono essere costruite in un certo modo per durare poi nel tempo, eccetera, eccetera.
1: Bella e Monella, il tra-

0: sua L'ultima festa del 2016, tratto dall'album omonimo, un brano che ci racconta un po' la tensione, l'euforia e la malinconia che si ha quando qualcosa sta per finire, che ti senti un pochino libero ma anche un po' malinconico perché sai che un percorso sta per concludersi. E poi andiamo con Luca Carboni, La mia città. 1992, tratto dall'album Carboni, qui si parla di Bologna, la sua città natale ed effettivamente anche una delle città alle quali tantissimi artisti italiani sono particolarmente affezionati. Ma a proposito di essere affezionati, se da piccolini eravate super super fans del mondo di Patti, beh, allora in questo caso questa canzone non può esservi sfuggita. Sto parlando di Anna con la sua Gasolina, che nel 2024, diversi anni dopo, ci ripropone sempre il tema della Stevinas. E come fare a non ballarla questa canzone? Non si può restare fermi.
1: Bella e Monella, il

0: e ormai ci rimane solamente un'ultima mezz'ora da passare insieme, piccolo spoiler di quello che sta per arrivare, nomi come Taranai, Adriano Celentano, Neck, gli Stadio, Emi Schilla, Paola Turci, eccetera eccetera, a fra pochissimo, restate lì.
1: Bella e Monella,
2: il treno degli anni,
1: il treno degli anni,
2: tutto da cantare,
1: tutto da cantare.
3: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio!
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
7: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
8: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo? Le bestie feroci?
9: Ma va! Sono andata da Ivan Team.
10: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
11: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
12: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
4: Giovedì 9 luglio a Rosolina Mare, Radio Bella e Monella presenta La notte tutta da cantare. 5K per Ibiza, sì, per... Al Roseland Beach Festival preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa: Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La notte tutta da cantare, giovedì 9 luglio, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, in collaborazione con il Comune e la Proloco di Rosolina.
13: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Bella e Monella,
14: il treno degli anni,
4: tutto da cantare.
15: Ed ora facciamo un giro di un sacco di generazioni. Partiamo con i giovani, Tananai e la sua Abissale. Poi ritorniamo ben indietro negli anni, arriva Adriano Celentano con la sua Gelosia. E concludiamo così con una mezza via, che però ci fa cantare un sacco come solo lui sa fare, Neck, Lascia che io sia.
14: Bella e Monella, il treno degli anni, tutto

0: Ora si va nel 2023 con Mara Sattei che ci cantava Mare Aperto, un brano che usa un pochino il mare come questa metafora, come succede spesso, di smarrimento emotivo, di libertà. Ci racconta un po' questa sensazione di sospensione, mentre tutto magari sotto sotto sta cambiando, ma intanto ti senti lì, in questa bolla che un pochino ti protegge ma anche un pochino ti porta via da quella che è la realtà del mondo. E a proposito di realtà, è un bello schiaffo quando poi da Mara Sattei passiamo agli Stadio. Generazione di Fenomeni era il 1991, tratto dall'album Siamo Tutti Elefanti Inventati, bellissimo questo nome. E qui si parla un po' di questa generazione in bilico, tra i sogni, tra le ambizioni, tra le disillusioni, tutto quello che succedeva all'inizio degli anni 90, che poi ha accompagnato tutte queste nuove generazioni che si portavano un pochino al mondo del lavoro e non solo. E poi arriva Emischilla con Maracanã, era il 2014, quando appunto per i mondiali ci cantava questo brano tratto dall'album Mercurio, un po' tra palcoscenico e stadio, con tutta questa voglia di rivalsa e del farsi valere quando si parla di competizione.
1: Bella e Nonella, il

0: E se siete amanti della musica italiana, se vi piace cantare e ballare sulle più belle hit del nostro paese, quelle canzoni che si cantano nella nostra lingua, beh, allora non vi potete perdere le serate con Italiana Band, la band ufficiale di Radio Bella e Monella, tutto il meglio della musica italiana per fare festa insieme. E dove ci trovate? Allora, questa sera saremo a Lumignacco, a Udine, poi domani saremo a Spresiano, in provincia di Treviso, poi il 9 saremo a Romanengo, a Rio Beer Fest, poi ci sono un sacco di altri appuntamenti, non me li ricordo tutti quanti a memoria, ma se volete beccarne uno un pochino più vicino a casa vostra e passare a trovarci, allora venite a trovarci anche prima sulle nostre pagine social, dove trovate tutto il calendario, così le vedete belle scritte in ordine. Magari riuscite ad organizzarvi un pochino meglio, basta scrivere Italiana Band. Quindi noi vi aspettiamo per fare festa tutti quanti insieme, a prestissimo.
1: Bella e Monella, il treno degli anni, tutto da cantare.

0: Ed erano Gianluca Grignani con Cammina nel sole, Paola Turci, Questione di sguardi e Nina Zilli con Danti, Innamorata. Non mi resta che salutarvi, mandarvi un bacione. Noi ci risentiamo sempre qui, sabato prossimo dalle 15 alle 18. Buona domenica e buon sabato sera a tutti quanti voi. Ciao!
1: Bella e Monella!
2: Il treno degli anni!
1: Il treno degli anni!
0: Tutto da cantare!
1: Tutto da cantare!
3: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
4: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
5: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
6: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
7: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
8: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org. Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
9: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
10: Il buongiorno si vede dal mattino.
11: Buongiorno Unca!
12: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
13: Non potete perdervelo!
14: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia. In ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
15: In collaborazione con...
16: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI GO.
17: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
18: Buonasera da Esther Oletto. Donald Trump al Monte Rushmore in South Dakota ha aperto il weekend di festeggiamenti per il 4 luglio, nell'anno in cui gli Stati Uniti celebrano il loro 250esimo anniversario. Un paese, secondo il presidente, la cui identità è messa in pericolo dalla minaccia comunista. Stasera parlerà al National Mall di Washington. La visita lampo di Leone XIV a Lampedusa. Il pontefice ha attraversato la folla in jeep scoperta e benedetto bambini e doni. Prevost ha pregato al cimitero dei migranti definiti vittime di decisioni prese o mancate. Quindi il monito: l'Europa è chiamata ad una responsabilità epocale. Si stima che circa 36 milioni di italiani partiranno per almeno un giorno di vacanza. Solo in questo mese di luglio sono 13 milioni e mezzo, un dato in calo rispetto allo scorso anno. La spesa raggiungerà circa 120 miliardi di euro. Si aprono gli ottavi di finale dei mondiali di calcio con la sfida di Houston alle 19 italiane tra il Canada e il Marocco. Grande attesa anche per l'altro match allo stadio di Filadelfia, che vedrà opposte Paraguay-Francia. Si inizierà alle 23. Queste le breaking news di TGcom 24.

0: ballare e da cantare.
1: Quando non sono a casa tutto bene.
2: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
3: Quando hai Win3 protetti, a casa tutto bene.
4: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
5: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
9: Radio Bella e Monella.

sempre aggiornati su quelli che sono i nostri movimenti, che potrebbero diventare ovviamente anche i vostri. Va bene, intanto continuiamo. Mi pare che abbiamo iniziato già da un po', vero? Arriva Partenope qui su Radio Belle.

qui su Radio Bella e Monella, qui sulla nostra, tutti Bella Disco. Beh, comunque sono già arrivati dei follow, bravi bravi, ci piace quando eseguite le cose alla lettera, guarda che noi guardiamo poi.

stava facendo quella cosa del gasing. Va bene, altre tre canzoni molto molto belle ascoltate. Ultima canzone della nostra prima mezz'ora di Bella Disco. È il disco sempre bello. Quale sarà il selezionato di Thomas Menegazzi? Vede Alexia con Dimmi Come.

0: Marco, non scappate, rimanete qui. Anzi, saluto Maxi e Replicanti, che magari ci ascolta e dico: ma dove vanno questi? Adesso torniamo, non vi preoccupate, qui in diretta su Radio Bella e Monella.
1: Bella Disco.
2: All'S Lunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le gocciole Pavesi classiche 500 grammi sono scontate del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Deghi a ridare casa?
5: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
6: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
7: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
6: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
8: E te lo porto io!
6: Deghi provare!
4: Deghi fidarti!
8: Perché se non Deghi, non ci credi!
9: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
10: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
11: Sensitive. Oltre la carta casa.
12: Giovedì 9 luglio a Rosolina Mare, Radio Bella e Monella presenta La notte tutta da cantare. 5K per Ibiza, sì, per... Al Roseland Beach Festival preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa: Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La notte tutta da cantare. Giovedì 9 luglio, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, in collaborazione con il comune e la Proloco di Rosolina.
13: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
14: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
15: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
0: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
16: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
15: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
0: Ele, muoviti!
16: Arrivo!
17: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
18: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
17: Modulo Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
18: Modulo. Demoliamo per l'ambiente.
19: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
20: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
21: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
22: Aperto per ferie!
21: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
23: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.
24: Quando
10: incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Radio Bella e Monella.

ragazzi. No, no, ragazzi. Eravamo in replica. Va bene, allora iniziamo quella che è la nostra seconda mezz'ora con tante altre hit. Parte Elettra Lamborghini che in questi giorni si è sfogata sui social. Lei qui su Belle Monete.

0: vista lei, ma è uno che ho detto è lei, di me non accetterei, non credo il problema sia in lei, non credo che sia un problema,
1: no,
0: non credo sarà un problema,
1: oh no,
0: non vedo dov'è il problema, boh, non credo sarà un problema.

0: fate quello che volete poi, liberi, liberi professionisti, fate quello che volete. Ci sono i Pinguini Tattici Nucleari con Pastello Bianco.
1: Bella Disco, Disco Limone.
2: If

0: famo, andiamo, direbbero così. È finita, basta, è finita, è finita. I telecronisti sportivi, Maxi, saluto anche a loro. Dai, mettiamo l'ultimo disco, Tom, facciamo quella cosa, facciamo tutti contenti, felici e spensierati. L'ultimo disco selezionato dal nostro Thomas Menegazzi nella nostra Bella Disco è quello di Blanco e Sfera e Basta. Mi fa impazzire.
1: Bella Disco.

0: capita. Va bene, non è che si può fare tutto nella vita. Ciao amici, finisce qui il nostro appuntamento di Bella Disco con Damiano Menta e Thomas Menegazzi. Ci risentiamo ovviamente in replica la domenica e di mercoledì e poi il prossimo sabato con l'appuntamento in diretta qui su Radio Bella e Monella. Ciao!
1: Bella Disco!
2: Il tetto tiene ancora.
3: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A3 Baseleghe Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
4: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
5: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
6: Perché Nova del gusto.
7: Giovedì 9 luglio a Rosolina Mare, Radio Bella e Monella presenta La notte tutta da cantare. 5K per Ibiza, al Roseland Beach Festival preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa: Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La notte tutta da cantare, giovedì 9 luglio, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero. In collaborazione con il Comune e la Proloco di Rosolina.
8: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
9: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
10: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
11: Scaricato la nuova app di Bella e Monella. Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
12: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
13: Buonasera da Ester Oletto. Donald Trump ha aperto le celebrazioni per il 4 luglio a Mount Rushmore in South Dakota. Nel suo discorso pronunciato sotto la montagna con i volti scolpiti di quattro predecessori è tornato a ripetere che l'identità americana è sotto attacco e che gli Stati Uniti non saranno mai comunisti. Nelle prossime ore il comizio al National Mall di Washington. L'ex campione di scherma Aldo Montano, ricoverato per shock anafilattico all'ospedale Santo Spirito di Roma. Avevo avvisato il ristorante di essere allergico alla caseina. Non è un capriccio, non è una moda alimentare, non è un'intolleranza, ha sottolineato, è una reazione avversa potenzialmente mortale. Mondiale di calcio a Houston, il via a Canada-Marocco, primo ottavo di finale. Dalle 23 a Filadelfia andrà in scena Paraguay-Francia. Formula 1, Kimi Antonelli conquista la pole position del Gran Premio d'Inghilterra che si corre domani. Ha preceduto le Ferrari di Leclerc ed Hamilton. Tennis, Wimbledon, Cobolli batte Khachanov in 5-7 e passa agli ottavi come Jasmine Paolini che ha sconfitto Sakkari. Queste le breaking news di TGcom 24.
12: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
14: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
15: No! Sì!
1: Brava!
2: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
15: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
2: Un appuntamento galante?
15: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
16: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
17: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
18: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
19: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
20: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
19: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
12: Bella e Monella, tutta da cantare.
21: La musica chiama, Elisa risponde in questo sabato sera, aperitivo all'italiana con me fino alle ore 21. Partiamo subito con Giulia e

0: Ultima canzone apre la nostra puntata in questo sabato sera, dove ci raccontiamo un sacco di cose. Se ci siete, 393-736-6170. Sapete che adesso c'è la stagione dei concerti. Angelina Mango che si sta preparando a partire con il nuovo tour estivo. Nina canta nei teatri. Prima della partenza ha voluto omaggiare Milano, ha messo una foto chiaramente sui social e ha scritto: Milano mi piace tanto, ma tra poco io parto, vado in tour e ci sono un sacco di date. Debutto è fissato per il 17 luglio, quindi manca pochissimo, al Teatro Romano di Verona. Poi c'è Caserta, Palermo, Taormina, Porto Recanati, Roma, Castiglioncello, Assisi, Matera, dove poi si chiuderà il tour in una cornice davvero meravigliosa. Brava Angelina Mango, che è tornata anche con il nuovo singolo insieme a Marco Mengoni, che stiamo apprezzando in radio. Insomma, è tornata in forma, questo ci piace.
1: Radio Bella e Monella.

0: Radio Manella non vi abbandona mai, nemmeno nel periodo estivo. Ci sono un sacco di date, un sacco di appuntamenti. Ricordiamo che saremo a Vicenza da Coin con Ciao Estate, con voi Monica Morgan, Andrea De Luca, un sacco di intrattenimento, i gadget della nostra radio, omaggi e poi un sacco di occasioni di shopping e sorprese. Quindi non mancate venerdì 10 luglio a partire dalle 17:30 da Coin a Vicenza.
1: Baci pensati e mai spesi, sguardi volti ad orologi appesi.

7.0 e si sta preparando per il 2027, mica si arresta, mica si ferma quest'uomo. Roma ospiterà il Giubileo di Vasco, una serie di appuntamenti meravigliosi, un progetto speciale ideato e dedicato ai 50 anni di carriera di Vasco Rossi. È un'iniziativa che è stata annunciata dallo stesso Vasco, una serie di eventi che prenderanno piede a partire dalla primavera del 2027 e poi culmineranno dal 6 al 25 giugno, sempre dello stesso anno, allo Stadio Olimpico di Roma. Insomma, un'occasione da non perdere. Adesso non so quando entreranno i biglietti nei vari circuiti online, però voi mantenetevi sempre sintonizzati, perché so che vanno sold out proprio in 2 secondi. Arriva Cesare Cremonini con la nuova Stella di Broadway.

0: Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: ultimo con Romantica ci porta a chiudere la prima mezz'ora di Aperitivo all'Italiana, piccolo break, poi torniamo. Bella e monella, tutta da cantare.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da...
3: Iperceramica.

0: L'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio!
3: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
6: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
7: Aperto per ferie!
6: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
8: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
9: Dall'8 all'11 luglio arriva l'evento più atteso dell'estate a Rosolina, Roseland. Mercoledì 8 luglio, 2000 in spinta. Giovedì 9, ospiti con la notte tutta da cantare di Bella e Monella. Venerdì 10, Peter Pan Super Impatto con Il Pagante. Sabato 11, il tour bilaterale di Elettra Lamborghini, Roseland. Dall'8 all'11 luglio, Piazzale Europa, Rosolina. Lina Mare, ingresso libero. Media partner Radio Bella e Monella.
10: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto. Quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto. L'originale è in edicola.
11: Se cerchi dolcezza
12: o se preferisci un gusto più deciso,
11: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
12: Sono entrambi buonissimi.
11: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
13: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
14: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
15: Bella e Monella, tutta da casa.

Rafa con Buon Vento in questa seconda mezz'ora di Aperitivo all'Italiana con me Elisa fino alle ore 21. Ci raccontiamo un sacco di cose, ma mettiamo un po' di gossip, un po' di pepe in questo sabato sera e parliamo della Barbarona nazionale, Barbara D'Urso, che è pronta a tornare in teatro con un nuovissimo spettacolo. Il titolo lo conosciamo, è Barbaramente. La conduttrice poi sui social, parlando proprio di questo nuovo progetto, ha chiarito che il suo spettacolo teatrale non conterrà dei riferimenti polemici, non parlerà della sua rottura con Mediaset, anzi questo magari sarà un oggetto di tesi proprio nelle sedi legali. Ma la conduttrice ha descritto questo show come intrattenimento, un po' di ricordi, musica, ironia, ballo, visto che lei balla alla grande, e tanto divertimento. Quindi brava Barbara D'Urso, che è pronta a tornare con questo show. Adesso Franco Battiato con Bandiera.

0: Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore su Radio Belle Monella. Quanto mi piace questa canzone che fa così estate, un po' diversa. E sapete che d'estate nascono anche gli amori. È nato un amore anche per Belen Rodriguez, che ha ufficializzato la nuova relazione con Gaetano Fidanzati, che è un personal trainer di origine siciliana. Ha ripubblicato un video, insomma ci sono state anche delle paparazzate, qualche uscita insieme. Insomma, Belen Rodriguez pare che abbia ritrovato il sorriso, gliela auguriamo.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Spiriti potenti, vi invochiamo, vegliate su noi che stanotte balliamo.

0: Francesca Michelin, che si è sposata davvero da pochissimo tempo con Una donna non può, e adesso ragazzi arriva lui, Robby Burillo, con I belli di gruppo.
1: Ed ora su Bella e Monella, I belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Robby Burillo from Los Locos. Su Bella e Monella, I belli di gruppo.
2: Robby Burillo presente, ascoltatori di Bella e Monella presenti. Sì, siamo qui per I belli di gruppo, versione weekend. Weekend ufficiale, comunque la versione è quella extended, andrà in onda stasera, domani sera, dove mettiamo insieme tutte le canzoni che abbiamo ascoltato durante la settimana. Ma dedichiamoci ai due tormentoni di oggi. Ascolteremo Fedez e Annalisa e Articolo 31 con la loro Disco Paradise, e poi The Chorus con Italo Disco, un successo del 2023. Quindi siamo tutti in quota italiana in questa nostra puntata dei belli di gruppo. Sul volume arrivano I belli.

0: ovviamente in onda questa sera per la versione quella extended, ma anche nella puntata quella classica giornaliera. Quindi ci risentiamo lunedì. Buon weekend e che il tormentone sia sempre con voi. Ciao da Borillo.
1: I belli di gruppo.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
3: Giovedì 9 luglio, a Rosolina Mare, Radio Bella e Monella presenta La notte tutta da cantare. 5K per Ibiza, sì, per... Al Roseland Beach Festival, preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa. Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La notte tutta da cantare. Giovedì 9 luglio, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, in collaborazione con il Comune e la Proloco di Rosolina.

0: Europa, Veranda e Chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
2: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
3: Il tetto tiene ancora.
4: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343. La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.

0: italiane da cantare.
1: Radio Bella e Monella Meteo.
2: Un saluto agli amici di Radio Bella Monella da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Situazione tranquilla sulle nostre zone nelle prossime ore, non mancheranno infatti ampie schiarite con solo nubi innocue di passaggio. Clima che sarà già molto mite nelle ore notturne e anche nelle prime ore di domani, con minime intorno ai 24-26 gradi. Per quanto riguarda le massime, i valori appunto per la giornata di domenica raggiungeranno anche punte di 33-34 gradi, quindi tenderanno ad aumentare su alcune zone, il tutto in un contesto di stabilità atmosferica. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
2: Quando siamo in vacanza.
3: A casa tutto bene.
4: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene. Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
5: Bella e Monella, tutta da

Antidroga aprono la seconda ora di Aperitivo all'Italiana con me Elisa. Se volete segnalarmi qualche evento, qualche festa, qualche sagra che fanno sul vostro territorio, liberissimi di farlo con un messaggio al 393 7366 170. Parliamo di eventi legati al fine settimana, perché è bello andare in montagna, è bello andare al mare, ma c'è anche chi non ha la possibilità di spostarsi. In città ci sono tantissime cose interessanti. Andiamo a Vicenza, al Museo Naturalistico Archeologico, c'è una mostra molto bella, si chiama Minerali e altre storie. Ci sono circa 500 campioni di minerali, chiaramente provenienti dal Vicentino, da tutta Italia, da tutto il mondo, quindi una scoperta bella anche per le giovani generazioni. Se volete conoscere qualcosa di più, www.museicivicivicenza.it, andate a vedere questa bellissima mostra Minerali e altre storie.

Serena Brancale con la canzone portata al Festival di Sanremo. Qui con me stiamo parlando di eventi che riguardano il fine settimana, il weekend, ma anche durante la settimana, perché parliamo di un museo di Villa Bassi Radberg, che dedica una mostra a un grande fotografo, Alfred Eisenstadt, uno dei fotografi più bravi, uno dei fotografi più celebri del Novecento, protagonista del fotogiornalismo. È un'esposizione che si tiene in questo storico palazzo, che si trova ad Abano Terme, quindi potete farvi un giro anche da quelle parti. Da quelle parti ci sono anche delle bellezze da vedere, tipo il Castello del Cataio, se parliamo di opere che riguardano la storia. Ed è un'esposizione, quella riguardante Alfred Eisenstadt, che ripercorre tutta la sua carriera, dai reportage per Life allo scatto quello famosissimo, quello del bacio a Times Square del 1945, ai ritratti di grandissime personalità come Albert Einstein, Marilyn Monroe, anche Sophia Loren, anche Bill Clinton e tantissimi altri. Una mostra molto molto bella, tutto questo ad Abano Terme. Ora Gianna Nannini con Sei nell'anima.

Fulminacci con Maledetto Me. E se non sapete che fare la sera, ho il consiglio giusto per voi, perché sono tornate le sere fai d'estate, programma meraviglioso estivo che vi porta alla scoperta del nostro territorio, dell'ambiente italiano, da metà luglio fino a metà settembre. Coinvolge 30 beni culturali in 15 regioni. C'è un'edizione molto bella, prevede 350 eventi in questa edizione 2026, eventi serali chiaramente, visite guidate, concerti, spettacoli teatrali, cinema all'aperto, tante attività per le famiglie, anche per gli amanti dello yoga e un sacco di altre cose. Se volete avere tutte quante le informazioni per capire dove si tengono questi eventi e come si svolge il tutto, fondoambiente.it vi dà tutte quante le info.

0: Lisa con Canzone Estiva ci porta ad una piccola pausa e poi torniamo. Bella e monella, tutta da
1: cantare. Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà chi altro?
3: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
4: Devi trovare il prezzo migliore?
2: Devi semplicemente andare su deghi.it.
5: Devi scegliere, cliccare
4: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Devi provarti.
4: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
2: Fantastico!
1: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
2: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
1: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
2: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su.
1: Scherzavo!
2: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
3: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
5: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
6: Per portarvi a casa uno splendido regalo
7: saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali, sconti fino al 70%, 8 super promozioni e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
8: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora.
9: Dovevo pensarci prima.
10: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
11: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
12: Dall'8 all'11 luglio arriva l'evento più atteso dell'estate a Rosolina, Roseland. Mercoledì 8 luglio 2000 in spinta. Giovedì 9 ospiti con La notte tutta da cantare di Bella e Monella. Venerdì 10 Peter Pan Super Impatto con Il Pagante. Sabato 11 il tour bilaterale di Elettra Lamborghini. Roseland dall'8 all'11 luglio, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero. Media partner Radio Bella e Monella.
13: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
14: Ma quanto è bella la vita! Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
15: Unica data italiana per Craig David. Il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Icona mondiale dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Concerto dal vivo e DJ set. Info e biglietti su Ticket One. Media partner Radio Bella e Monella.
16: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

mezz'ora di Aperitivo all'Italiana con me e Elisa, dove ci raccontiamo un sacco di cose, diamo anche qualche piccolo spunto, qualche consiglio per qualche gita fuori porta, perché l'Italia finalmente si riconferma ancora una volta una destinazione ideale per chi ama esplorare il territorio.

qualche giorno fa a Sanremo ed è un premio che da 11 anni valorizza gli itinerari cicloturistici più belli d'Italia e ce ne sono tantissimi. A conquistare il primo posto è stata l'Umbria con la ciclovia del Trasimeno, quindi siamo proprio sul lago, un luogo meraviglioso. Poi sul podio sono saliti

0: natura, la cultura e poi chiaramente i paesaggi che sono mozzafiato nel nostro territorio e non solo. Insomma, viva il cicloturismo, viva questo turismo che ci porta a scoprire le bellezze autentiche di ogni città. I De Giornalisti ora con Maradona e Pelé.
1: Radio Bella e Monella. Tutto da cantare.

Tiziano Ferro con Feeling. Eh sì, io sento che sta arrivando la notte tutta da cantare. Quando giovedì 9 luglio non prendete impegni, l'unico impegno deve essere quello di venire a Rosolina Mare all'interno di Roseland. Giovedì 9 luglio ci siamo noi di Radio Belle Monella in Piazzale Europa con una serata meravigliosa. Un sacco di ospiti sul palco, saliranno Sciade, Dolce Nera, Mida, Cioffi, Luke Trey, il duo Blind e Sonico, insomma emozioni a go-go. A condurre la serata sarà la nostra Monica Morgan, ma noi accompagneremo gli ascoltatori e anche i telespettatori con tantissime interviste dal vivo che saranno a cura del nostro Albise. Insomma, non mancate, 9 luglio, giovedì in Piazzale Europa a Rosolina Mare, ci siamo noi di Radio Belle Monella a partire dalle ore 21. Ora in Negrita con

Yax, negli ultimi minuti di Aperitivo all'Italiana, in questa mezz'ora abbiamo parlato di estate, di itinerari, di appuntamenti, però ragazzi, quanto caldo ha fatto nei giorni scorsi, e anche gli animali del bioparco di Roma hanno fatto i conti con il caldo. Allora, cosa hanno detto i gestori di questo bioparco? Hanno detto gelato per tutti, che era

0: africano. Il personale quindi ha potenziato questi sistemi di raffrescamento per cercare di agevolare la vita degli animali. Quindi ragazzi, gelato per tutti per rinfrescarci. Arriva Vasco, una canzone per te.
1: In

0: con Rolling Stones chiudono Aperitivo all'Italiana. Vi auguro una buona serata, ci risentiamo presto, ciao. Bella e monella, tutta da
1: cantare. Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
2: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
3: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
4: Giovedì 9 luglio, a Rosolina Mare, Radio Bella e Monella presenta La notte tutta da cantare. 5K per Ibiza. Al Roseland Beach Festival preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa: Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La notte è tutta da cantare, giovedì 9 luglio, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, in collaborazione con il Comune e la Proloco di Rosolina.
5: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
4: Unica data italiana per Craig David. Il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Torna finalmente l'icona mondiale dell'R&B in un'unica e imperdibile data, con il suo show TS5, concerto dal vivo e live DJ set, per un'esperienza unica e irripetibile. Info e biglietti su Ticket One, media partner Radio Bella e Monella.
6: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
7: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
8: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
9: Il buongiorno si vede dal mattino.
10: Buongiorno Unca!
9: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
10: Non potete perdere!

0: Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la lonza di suino a fette al chilo è scontata del 40%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Bam Bam Bambina.
1: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
2: Facci i nomi oltre i Los Locos, eh? Emi Schilla, Fred De Palma, Miguel Bosé, Battiato, Vianello, Marcella e tanti altri. Nella nostra versione extended dei belli di gruppo. Sulle mani e buon ascolto.
1: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
2: Benvenuti, io sono Roby Borillo dei Los Locos. In questo momento vi sto parlando da quel di San Pietro Guarano in provincia di Cosenza. Siamo sempre in giro con il nostro tour come Los Locos, quindi riusciamo comunque a metterci in contatto in questa nostra bella trasmissione che va in onda tutti i giorni, due perle, due pillole giornaliere di canzoni che arrivano dal passato. Visto che appunto stasera saremo in concerto qui dalle parti di Cosenza, voglio iniziare la settimana proprio con una canzone di Los Locos, cioè El Dueño del Swing, che tra l'altro è stata tirata in ballo ultimamente sia da Salda Vinci che anche da quel trio che ha fatto quella canzone che si chiama La Testa Gira, cioè Emi Schilla, Anitta e Fred De Palma, perché è chiaramente molto ispirata al sound modestamente dei Los Locos. Infatti sta già girando un mashup dove la loro canzone è mixata insieme alla nostra, quindi avete già capito che i due tormentoni sono appunto Los Locos con il swing e La Testa Gira, gira, gira, gira.

di gruppo, che vi ricordo poi va in onda anche nel weekend, il sabato e la domenica, nella versione quella più ciccione, quella extended, dove mettiamo insieme tutte le puntate della settimana. Pochi secondo me se lo ricorderanno questo pezzo, una canzone del 1978, già il fatto di esserci stati nel 78 è una bella cosa. E lui è Miguel Bosé, che appunto poi è stato famoso anche per tante altre cose, ma questa canzone secondo me non in molti se la ricordano, ma ve la voglio riproporre io. E la canzone è Superman, ma vediamo, alzi la mano chi se la ricorda. bei ricordi. E poi invece dal 1982 un inossidabile Franco Battiato, lo riascoltiamo con la sua Centro di Gravità Permanente, che è qui nei Belli di Gruppo.

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Come sta andando la vostra torrida estate 2026? Devo dire la verità, questa estate effettivamente è iniziata col turbo in tutti i sensi, per quanto mi riguarda, anche lavorativamente parlando, con un tour pazzesco. Ma per quanto riguarda invece il discorso meteorologico, devo dire il turbo, proprio perché c'è un caldo veramente allucinante. Ma noi vi rinfreschiamo con le nostre canzoni, andando in su e giù per gli anni. Adesso andiamo nell'83, per esempio, insieme a Marcella Bella e la sua Nell'aria. E poi invece andiamo tanto indietro nel tempo per una canzone di cui effettivamente la versione originale è del 1963, che è quella di Edoardo Vianello, che si chiama Abbronzatissima. Ma sentiamo la versione molto più recente, quella del 2002, quella che aveva fatto Brusco a Abbronzatissima, che nella sua versione era Sotto i raggi del sole. Buon ascolto, arrivano i belli.

0: l'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Allora, com'è andata? Racconta.
2: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
1: No. E tu che cosa hai fatto?
2: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
1: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo, da Pitta Rosso.
2: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
3: Deghi arredare il tuo giardino?
4: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
3: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
4: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
5: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
4: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
3: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
4: Deghi provare.
3: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
7: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
8: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
9: Radio Bella e Monella, ovvio!
8: Eccoli! Sono i fantastici caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale è in edicola.
8: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video.
11: Musica.
8: Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
12: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
13: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

0: Europa, Veranda e Chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
4: Pronti con Annalisa, Alfa, Mengoni, Fedez e tanti altri in questa seconda parte dei belli di gruppo.
3: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos.

da un presente abbastanza vicino, insomma, dei tormentoni che sono effettivamente stati presenti negli ultimi anni. Per esempio, 2023 è stato l'anno di Annalisa, di Mon Amour, lì qua non ci piove, non possiamo proprio dire niente, questo è stato un tormentone assoluto. A me piace molto anche Alfa, e devo dire la verità, perché quest'anno ha fatto questa bella collaborazione con Jovanotti, ma lo riascoltiamo con la sua bellissimissimissima di qualche anno fa. Questi sono i belli di oggi, buon ascolto. Quindi

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Pazza musica, e si è proprio pazza questa musica che ci fa ricordare effettivamente delle estati passate, delle cose belle che abbiamo vissuto qualche anno fa. Lo facciamo attraverso la musica. Effettivamente sarà capitato anche a voi che quando ascolti una canzone poi ti vengono in mente subito quelle cose belle di quell'estate. Come dicevo appunto, pazza musica, perché ascolteremo quel bel tormentone di Mengoni.

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Roby Borillo presente, ascoltatori di Bella e Monella presenti. Sì, siamo qui per i belli di gruppo, versione weekend. Weekend ufficiale, comunque la versione è quella extended, andrà in onda stasera, domani sera, dove mettiamo insieme tutte le canzoni che abbiamo ascoltato durante la settimana. Ma dedichiamoci ai due tormentoni di oggi. Ascolteremo Fedez e Annalisa e Articolo 31 con la loro Disco Paradise. E poi The Chorus con Italo Disco, un successo del 2023. Quindi siamo tutti in quota italiana in questa nostra puntata dei belli di gruppo. Sul volume arrivano i belli.
2: Tutti

0: settimana anche questa dei belli di gruppo con sottoscritto Roby Borillo dei Los Locos, che intanto vi auguro un buon weekend, ma vi dà appuntamento specialmente a lunedì per la pillola giornaliera dei nostri tormentoni. Mi raccomando, che sia sempre con voi il tormentone. Ciao ciao!
1: I belli di gruppo.
2: Giovedì 9 luglio a Rosolina Mare, Radio Bella e Monella presenta La notte tutta da cantare. 5K per Ibiza, sì, per... Al Roseland Beach Festival preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa: Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La notte tutta da cantare, giovedì 9 luglio, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero. In collaborazione con il comune e la Proloco di Rosolina.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma qua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo? Le bestie feroci? Ma sì!
5: Ma va! Sono andato da Ivan Team.
6: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
7: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
8: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.

0: giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
1: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
0: Radio Bella e Monella, per Italian People.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Non perdete tempo, per favore.
4: Antonello Cerri suona Italiamo.
5: Italiamo.
6: Italiamo.
4: Italiamo. La grande festa italiana.
3: Vogliamo cominciare?

Allora Ivana, fai ballare l'occhio sul tic. Guarda che è l'ora di Bella Monella. Ma non di un'ora qualsiasi. L'ora di Italiamo con Antonello Cerri. Mi esalta.

0: amo la grande festa italiana.
1: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tè San Benedetto limone o pesca, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
3: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
4: Devi trovare il prezzo migliore?
2: Devi semplicemente andare su deghi.it.
5: Devi scegliere, cliccare
4: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Devi provare.
4: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
7: Da Ottica De Menego, la tua estate.
8: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
9: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
10: Aperto per ferie!
9: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
11: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
12: HIT, Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
13: Dall'8 all'11 luglio arriva l'evento più atteso dell'estate a Rosolina, Roseland. Mercoledì 8 luglio, 2000 in spinta. Giovedì 9, ospiti con la notte tutta da cantare di Bella e Monella. Venerdì 10, Peter Pan Super Impatto con Il Pagante. Sabato 11, il tour bilaterale di Elettra Lamborghini, Roseland. Dall'8 all'11 luglio, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero. Media partner Radio Bella e Monella.
14: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
15: Negli Stosa Store diretti aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine, e inizia a pagare da gennaio 2027. Un'occasione unica per acquistare la cucina che vuoi alle migliori condizioni. Solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
16: Ciao, sono Scialpi e anch'io voglio ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve la tua firma. Alla Città della Speranza, con 1500 firme, possiamo finanziare un ricercatore per un anno intero. Quest'anno scegli di devolvere i 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie da me, Scialpi. Ciao.
17: Bella e Monella, tutta da cantare.
18: Non perdete tempo, per favore.
19: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
2: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
0: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
3: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
5: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa. Salsa, pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
6: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
7: Perché Nova, del gusto è la prova.
8: Il buongiorno si vede dal mattino.
9: Buongiorno Unca!
10: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
11: Non potete perdervelo!

Stella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare. Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: Deghi arredare casa?
2: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
3: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
4: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
3: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
4: E te lo porto io!
3: Deghi provare!
1: Deghi fidarti!
4: Perché se non Deghi, non ci credi!
5: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
6: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
5: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
7: No! Sì!
8: Brava!
7: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
8: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
7: Un appuntamento galante?
8: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
9: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
10: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: L'inflazione.

0: l'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio.
3: È iniziato l'incontro, gancio destro.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Giovedì 9 luglio, a Rosolina Mare, Radio Bella e Monella presenta La notte tutta da cantare. 5K per Ibiza. Al Roseland Beach Festival preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa: Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La notte è tutta da cantare. Giovedì 9 luglio, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, in collaborazione con il Comune e la Proloco di Rosolina.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
6: Dall'8 all'11 luglio arriva l'evento più atteso dell'estate a Rosolina, Roseland. Mercoledì 8 luglio 2000 in spinta. Giovedì 9, ospiti con La notte tutta da cantare di Bella e Monella. Venerdì 10, Peter Pan Super Impatto con Il Pagante. Sabato 11, il tour bilaterale di Elettra Lamborghini. Roseland, dall'8 all'11 luglio, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero. Media partner Radio Bella e Monella.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Non perdete tempo, per favore.
1: Antonello Cerri suona Italiamo.

mi sorprende, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più. E come stai?

anche sul tè. Guarda che è l'ora di Bella e Monella, ma non di un'ora qualsiasi, l'ora di Italiamo con Antonello Cerri. Mi

0: come l'italiano, di come DJ Antonello Cherry. E adesso alzate il volume, se no vengo lì e vi sfascio le corde.
1: Mentre tutti dormono,

0: che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
2: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
1: Radio Bella e Monella, per Italian People.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Non perdete tempo, per favore.
5: Antonello Cerri suona Italiamo.
6: Italiamo.
7: Italiamo.
5: Italiamo. La grande festa italiana.
4: Vogliamo cominciare?

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: La Casa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.

0: canzone da cantare. Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
1: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
2: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola, trovi di tutto. Di tutto, quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale, è in edicola.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Antonello Cerri suona Italiamo.
3: Italiamo.
4: Italiamo.
2: Italiamo. La grande festa italiana.
1: Vogliamo cominciare?

0: dance.
1: Italiamo, la grande festa italiana.
2: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
3: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Non perdete tempo, per favore.
1: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Nonna, nonna, accendi su belle monella che c'è sta Cherry. Coitaliamo! Italiamo!
1: Andiamo bene, proprio bene.